0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Stiamo arrivando.
5: Ciao.
4: Adesso basta.
6: Stiamo arrivando anche noi.
7: Siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
9: Che fai? Rispondi tu.
10: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
11: Oh, ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: down. Unica Radio, emozione unica.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Leggera, gratuita, gratuita, gratuita, semplicemente unica, unica, unica radio, app.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Take a look inside.

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades is what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: Questa è Unica Radio.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
8: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
11: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6 in punto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hi everyone, this is Stunner and this is 10 Times. And you're listening to our new song. Automatic.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7:02.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: You're welcome. Hi, I'm Chapelrone and this is
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente
4: unica,
3: unica,
4: unica,
3: unica radio, app.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città.

uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra compiti.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8:03.
2: Hey guys, this is Gustavo and you are listening to my new song.
3: Door is open.
2: The door is open with MVRT.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Eva.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
2: Piacere.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:02.
2: Hi guys, this is Gary Page.
3: This is Ian Barrett on your favorite radio with our new track.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.

0: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ai con bebè.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolino nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hey, this is Xenia. You're listening to my track Scansion. Let its hypnotic Spanish-inspired rhythms and soulful vocals pull you in. If you feel the connection, don't forget to follow me for more. Enjoy!
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
6: Questa è Unica Radio.
7: È Unica Radio.
6: La radio universitaria di Cagliari.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è stata pubblicata nel 1983 e fa parte dell'album ritenuto il disco più venduto nella storia della musica, con una stima di oltre 110 milioni di copie vendute. Il videoclip di questa canzone è considerato il primo video musicale ad avere una trama e una coreografia. Per questo l'autore della canzone chiamava i suoi videoclip cortometraggi. È quasi mezzanotte e qualcosa di malvagio si aggira nel buio. Sotto la luce della luna vedi una sagoma che quasi ti blocca il cuore. Tenti di gridare, ma il terrore ti prende il suono prima che tu lo emetta. Inizi a immobilizzarti, mentre i tuoi occhi sembrano un'immagine dell'orrore. Sei paralizzato. Ma voi non abbiate paura, perché questa è Thriller di Michael Jackson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Presentiamo La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 10 e 33 minuti.
2: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: radio. Unica radio. Dio.
1: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, gratuita.
7: Gratuita, gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica. Unica Radio App.
8: Mi volvi trasparente.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Mario Lubino, regista e direttore artistico della compagnia Teatro Sassari. Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Il cartellone di queste due rassegne si articola tra il Cineteatro Astra e la tenuta Lilioni, che sono due spazi molto diversi che ospitano due distinte rassegne. Certo. Ce ne vuole parlare?
2: Certo, allora, gli spazi diciamo sono diversi in quanto una si tiene nel nostro teatro, che sarebbe il Cineteatro Astra, che gestiamo insieme alla compagnia La Botte e il Cilindro, diretta da Pierpaolo Concumi. E questo spazio del Cineteatro Astra appunto lo gestiamo entrambi le compagnie. Loro fanno teatro per ragazzi e non solo, noi facciamo attualmente invece teatro per adulti, insomma, un teatro più legato a un pubblico, al pubblico adulto più che ai bambini, insomma. Noi iniziamo dunque questa rassegna estiva, noi iniziamo con uno dei testi più importanti di Leonardo Sole, che si intitola Dubizio di Marcantoni. Lo iniziamo esattamente domani 22 luglio con inizio alle 21 al Cineteatro Astra, e l'opera è un affresco della vecchia Sassari, dei suoi miti e dei suoi personaggi rimasti nella memoria, che naturalmente a Sassari molti ricordano come Trapalè, Coscibianca e Surighitte. Insomma, questo è un affresco della Sassari che non c'è più, di una Sassari degli anni 50, e questo microcosmo si muove tutta una serie di personaggi che hanno caratterizzato e caratterizzavano la vita come si svolgeva allora in questa Sassari. Mentre il secondo appuntamento, che è quello del 5 agosto, abbiamo uno dei nostri spettacoli che ha avuto più successo, che si intitola Che divani si cambia, che è un adattamento da Vous n'avez rien à déclarer di Maurice Hennequin, qua io anche qui ho curato il coordinamento scenico, perché la regia l'aveva già fatta Gian Piero Cuvetti, il nostro regista storico che purtroppo è scomparso, e questa proprio diciamo che è un'opera che si rifà tantissimo al vaudeville, e quindi con tutta una serie di colpi di scena, di situazioni, di agnizioni, di scambi di personaggi che rendono quest'opera estremamente piacevole, divertente. Si ride dall'inizio alla fine.
1: Lei ha parlato del fatto che questi spettacoli comunque conservano una memoria di Sassari e delle sue caratteristiche negli anni passati. Qual è secondo lei il ruolo del teatro nel conservare questa memoria, e soprattutto pensa che sia un buon veicolo?
2: Ma il teatro è molto importante sia per la conservazione della memoria, di una memoria storica che altrimenti andrebbe persa, ma non solo per quello, ma soprattutto perché il teatro cosiddetto nelle varianti linguistica diciamo così isolana salvaguarda una lingua, perché altrimenti si perderebbe anche l'uso di questa lingua, che invece per esempio per ciò che concerne il sassarese è una lingua estremamente teatralissima, cioè una lingua che si presta tantissimo proprio al linguaggio teatrale, proprio a livello drammaturgico, per cui è molto importante anche per quello. Noi naturalmente non facciamo solamente teatro in lingua, ma facciamo anche teatro italiano, tanto è vero che nella nostra rassegna ci sono alcuni titoli che sono, si può dire che sono totalmente in italiano, come per esempio La Voliera dei Canarini, che ho scritto io, di cui curo anche la regia, e chiaramente però diciamo che è importante il teatro per il recupero della lingua che altrimenti andrebbe perduta. Ecco, questa secondo me è una delle cose più importanti. C'è anche un'altra cosa importantissima, che le nuove drammaturgie hanno usato tantissimo le varianti linguistiche di provenienza degli autori, mi riferisco soprattutto a Franco Scaldati o a autori come Enzo Moscato, che Scaldati ha usato il palermitano, ma non solo, un palermitano di un'isola linguistica che è quella la Calsa, e mentre Enzo Moscato proprio ha usato il napoletano, ma l'ha contaminato attraverso suoni che non sono napoletani, ma che passavano dallo spagnolo agli arabi. Questi autori hanno reinventato, così come anche Leonardo Sole, attraverso questa lingua hanno dato un contributo fondamentale alla nuova drammaturgia, rispetto a quella che era la drammaturgia tradizionale.
1: Molto spesso uno slogan di Teatro Sassari è creare comunque un teatro che, nonostante la lingua, l'uso della lingua sassarese, alla fine diventa comprensibile al pubblico. Com'è possibile realizzare questa cosa?
2: Intanto c'è da dire una cosa: il teatro sassarese non fa solo teatro sassarese, come dicevo, ma fa anche teatro in italiano. È comune la grande, diciamo così, comunicabilità che ha il teatro, è che il teatro si capisce attraverso un linguaggio che è proprio il linguaggio teatrale, al di là della lingua, perché se se l'intreccio si sviluppa bene ed è recitato bene, uno può perdere qualche battuta, però segue la situazione, la segue tranquillamente, perché in realtà il teatro ha un linguaggio universale. Io ricordo sempre di aver visto, per esempio, uno Zio Vania fatto da una compagnia polacca sotto la regia di Vaida a Milano. Per quanto io non capissi il polacco, però l'intreccio era talmente ben fatto, talmente ben recitato, che alla fine anche chi non conosceva il polacco o il russo, perché chiaramente Zio Vania era di Cecov, riusciva comunque a capirne tutti i nessi, perché questa è la

0: che in realtà poi quelli che non sono riusciti a realizzarsi nella vita e non sono arrivati ad una pensione decorosa, questi sono costretti, perché ne ho visto tanti esempi, ne ho conosciuto diversi, sono costretti a continuare a lavorare anche pur avendo raggiunto una certa età, perché altrimenti non ce la fanno a campare. E ho notato una cosa, che appunto queste persone che hanno avuto spesso una vita, diciamo così, piena di problemi, piena anche voglio dire di amarezze, però in realtà hanno una loro dignità, e questa dignità spesso viene calpestata. Ecco, la studio si tratta di questo anziano che ha bisogno di lavora come un inserviente in un ristorante, e viene un po' deriso, viene preso in giro un po' perché è anziano, un po' perché si muove con fatica avendo una certa età. E a un certo punto c'è un giovane collega che gli dice di buttare un secchio di acqua sporca nel cesso, e lui dice: ma io non sono stato assunto per questo, ma sono stato... E da qui allora questo viene cacciato via in malo modo dal padrone, e viene accolto in casa da un avventore che era lì al bar, che in realtà ha cercato di sedare una risa in cui questo vecchio era soccombente senz'altro, perché l'altro, diciamo, il padrone del locale era molto più giovane, e lo ospita a casa sua. Però qui scopre che anche questo che l'ha ospitato in realtà è malato di mente, cioè ha avuto anche lui, era un ex pugile, che i pugili l'hanno talmente suonato che alla fine soffre di paranoia e schizofrenia, per cui lui si trova da una parte nel suo inconscio, lui pensa: finalmente mi sono sistemato, perché questo qua gli offre un lavoro, che era quello di mettere a posto questo stabile, che sono tanti lavori da fare. E poi dall'altra invece si rende conto che questo qua promette, però in realtà non è in grado di mantenere perché è matto, e quindi alla fine, siccome diventa violento anche lui, c'è un terzo che naturalmente è cugino del matto, che alla fine insomma gli dice di andare via perché è pericoloso, perché lui è stato costretto a intervenire dandogli un colpo in testa a quello che lo ha ospitato, quindi al matto, e però dice: non può continuare così, questo diventa sempre più violento, per cui tu non puoi più rimanere. E quindi questo signore qua va via e ritorna a quella solitudine che lo ha caratterizzato tutta la sua vita, e anche a una vita distente, una vita grama, insomma. E questo è quello che mi ha spinto a scrivere questo testo.
1: Senta, in cosa differiscono esattamente le due rassegne?
0: In questo, le due rassegne, diciamo che nella prima rassegna noi abbiamo quella del teatro, il 2 settembre ospitiamo una compagnia di flamenco, perché facciamo, essendo un centro permanente per la visione del teatro d'etnia, prendiamo anche tutte quelle compagnie, sia musicali, sia coreutiche, sia teatrali, che anche loro utilizzano la lingua originaria per presentare quelle che sono in realtà la loro cultura originaria. E quindi ci abbiamo inserito anche in questo festival che noi abbiamo fatto, questo festival della farsa fra teatro e musica, anche la compagnia di flamenco Yolanda Osuna, che è famosa, che il 2 settembre rappresenterà sempre alle 21:30 uno spettacolo sul flamenco. Il flamenco ormai è riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO, e insomma, ed è un riconoscimento che testimonia il grande valore culturale e artistico che questa forma ha assunto nel mondo. Nell'altra invece, pur avendo dei titoli abbastanza simili, per esempio noi che sarebbero Luigi Marcantoni, lo facciamo il 24, lo facciamo a Lioni, e come ho detto il 22 lo facciamo a Sassa. Diciamo che anche qua ci sono dei titoli che qualche titolo cambia, c'è per esempio il titolo La sorpresa, che è un lavoro in cui io curo la regia. La sorpresa l'ha scritta Cosimo Filigheddu, ed è anche questo un lavoro che analizza praticamente una famiglia borghese in questi anni, una famiglia borghese con tutta quella ipocrisia che in realtà spesso si nasconde dietro una facciata di perbenismo di queste famiglie borghesi, no? Un lavoro anche interessante, un lavoro fortemente ironico e anche comico, che comunque ha avuto nelle precedenti rappresentazioni che noi abbiamo fatto in tutta la Sardegna Sardegna ha avuto un molto successo. Poi abbiamo fatto, oltre a questo, l'ultimo concerto romantico, che è omaggio a questa grande cantante che si chiama Sophie Zelmani, in cui la regia per esempio è di Pierpaolo Conconi, è il presidente nonché il direttore artistico della Botte del Cilindro, con la quale condividiamo il teatro. Qua ha curato la regia per il nostro lavoro con una nostra attrice che si chiama Eliana Carboni e con due musicisti che collaborano da tempo con noi, che sono Maurizio Cadelano, Sara

0: Lorenzo Pollo e Claudio Uccioni Sasso, e questo è un concerto. La differenza, noi facciamo teatro sotto le stelle perché in questa tenuta di Lioni è una tenuta, è un sito archeologico.
1: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
2: Le 12:03.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Young. Unica Radio, emozione unica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Musica dal vivo tra jazz e concerti al lume di candela. I primi giorni di ottobre la Sardegna ospita gli appuntamenti jazz del pianista britannico Sultan Stevenson, atteso tra Sassari e Cagliari. Il 24 ottobre, invece, il Teatro d'Olio di Cagliari accoglierà un nuovo concerto della rassegna Candlelight. Un quartetto d'archi proporrà musiche di Coldplay e Imagine Dragons in un'atmosfera illuminata dalle candele. Un calendario che attraversa linguaggi diversi, dal jazz contemporaneo alla rilettura in chiave classica dei grandi successi della musica pop.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Autunno in Barbagia. Dal 5 settembre al 13 dicembre 2026, il circuito porterà in diversi comuni dell'interno della Sardegna un viaggio tra tradizioni, artigianato, cultura e sapori locali. La manifestazione nasce dall'esperienza di Cortes Apertas, avviata a Oliena nel 1996, e dal 2001 riunisce i comuni in un progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze della Barbagia. Durante gli appuntamenti, le comunità aprono le proprie corti e case storiche, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino antichi mestieri, produzioni locali e tradizioni dell'isola. Un percorso alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della Sardegna.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Ottobre in poesia. A Sassari torna il Festival Letterario e il Premio Internazionale dedicato alla poesia, con un programma che porta in città reading poetico-musicali, incontri con gli autori, seminari e installazioni urbane. Un appuntamento che celebra la parola scritta e orale attraverso il dialogo tra poesia, musica e altri linguaggi artistici.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
5: Houdini. Raccontiamo la città che cambia.

0: Le 12 e 31 minuti.
1: Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni, scomparse due giorni fa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'Ospedale Oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
3: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Oh no, no. How super hit gets made. I don't. I just know what mine cost.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Vero negro di strada, lascio soldi mendicanti, porto le buste, le vecchie, super le scale di casa.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Ehi, dimmelo con Radio Rete O, reportandomi e parecile che stai escuchando mi nuovo éxito. Tu Anselace, yo Anthony, yo uso ya el capo el mágico. Por aquí, por tu estación favorita, así que sube el volumen y no lo bajes. Ok, ahí está.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Uff, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
8: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore, siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice, ogni giorno.
0: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Ciao, sono Mariano, studio biologia. La mia canzone preferita è Bicycle Race dei Queen.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: È tardi. È tardi.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13:33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone. Colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, 15ª prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg. Semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Oh yeah!

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13:41 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12:30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20:45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuel Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° di Giannantonio, 14° Gura, 15° Bagnaia, highside di Binder. Pallavolo, Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada, nella finalissima disputata alla Race Arena. Gli azzurri, guidati dal coach Fabio Castellucci, si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
8: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Mario Lubino, regista e direttore artistico della compagnia Teatro Sassari. Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Il cartellone di queste due rassegne si articola tra il Cineteatro Astra e la tenuta Lilioni, che sono due spazi molto diversi che ospitano due distinte rassegne. Certo. Ce ne vuole parlare?
2: Certo, allora, gli spazi diciamo sono diversi in quanto una si tiene nel nostro teatro, che sarebbe il Cineteatro Astra, che gestiamo insieme alla compagnia La Botte il Cilindro, diretta da Pierpaolo Concumi. E questo spazio del Cineteatro Astra appunto lo gestiamo entrambi le compagnie. Loro fanno teatro per ragazzi e non solo, noi facciamo attualmente invece teatro per adulti, insomma, un teatro più legato al pubblico adulto più che ai bambini, insomma. Noi iniziamo dunque questa rassegna estiva, noi iniziamo con uno dei testi più importanti di Leonardo Sole, che si intitola Dubizio di Marcantoni. Lo iniziamo esattamente domani 22 luglio con inizio alle 21 al Cineteatro Astra, e l'opera è un affresco della vecchia sala dei suoi miti e dei suoi personaggi rimasti nella memoria, che naturalmente a Sassari molti ricordano come Trapalè, Cosci Bianca e Sorighita. Insomma, questo è un affresco della Sassari che non c'è più, di una Sassari degli anni 50, e questo microcosmo si muove tutta una serie di personaggi che hanno caratterizzato e caratterizzavano la vita come si svolgeva allora in questa sala. Mentre il secondo appuntamento, che è quello del 5 agosto, diamo uno dei nostri spettacoli che ha avuto più successo, che si intitola Che divani si cambia, che è un adattamento da Una vera rien a déclaré di Maurice Hennequin, qua io anche qui ho curato il coordinamento scenico, perché la regia l'aveva già fatta Gian Piero Cuvetti, il nostro regista storico che purtroppo è scomparso, e questa proprio diciamo che è un'opera che si rifà tantissimo al vaudeville, e quindi con tutta una serie di colpi di scena, di situazioni, di agnizioni, di scambi di personaggi che rendono quest'opera estremamente piacevole, divertentissima. Si ride dall'inizio alla fine.
1: Lei ha parlato del fatto che questi spettacoli comunque conservano una memoria di Sassari e delle sue caratteristiche negli anni passati. Qual è secondo lei il ruolo del teatro nel conservare questa memoria, e soprattutto pensa che sia un buon veicolo?
2: Ma il teatro il teatro è molto importante sia per la conservazione della memoria, di una memoria storica che altrimenti andrebbe persa, ma non solo per quello, ma soprattutto perché il teatro cosiddetto nelle varianti linguistica diciamo così isolana salvaguarda una lingua, perché altrimenti si perderebbe anche l'uso di questa lingua, che invece per esempio per ciò che concerne il sassarese è una lingua estremamente teatralissima, cioè una lingua che si presta tantissimo proprio al linguaggio teatrale, proprio a livello drammaturgico, per cui è molto importante anche per quello. Noi naturalmente non facciamo solamente teatro in lingua, ma facciamo anche teatro italiano, tanto è vero che nella nostra rassegna ci sono alcuni titoli che sono, si può dire che sono totalmente in italiano, come per esempio La Voliera dei Canarini, che ho scritto io, di cui ho anche la regia, e chiaramente però diciamo che è importante il teatro per il recupero della lingua che altrimenti andrebbe perduta. Ecco, questa secondo me è una delle cose più importanti. C'è anche un'altra cosa importantissima, che le nuove drammaturgie hanno usato tantissimo le varianti linguistiche di provenienza degli autori, mi riferisco soprattutto a Franco Scaldatti o a autori come Enzo Moscato, che Scaldatti ha usato il palermitano, ma non solo, un palermitano di un'isola linguistica che è quella la Calsa, e mentre Enzo Moscato proprio ha usato il napoletano, ma l'ha contaminato attraverso suoni che non sono napoletani, ma che passano dallo spagnolo agli arabi. Questi autori hanno reinventato, così come anche Leonardo Sole, attraverso questa lingua hanno dato un contributo fondamentale alla nuova drammaturgia, una nuova drammaturgia rispetto a quella che era la drammaturgia tradizionale.
1: Molto spesso uno slogan di teatro Teatro Sassari è creare comunque un teatro che, nonostante la lingua, l'uso della lingua sassarese, alla fine diventa comprensibile al pubblico. Com'è possibile realizzare questa cosa?
2: Intanto c'è da dire una cosa: il Teatro Sassari non fa solo teatro sassarese, come dicevo, ma fa anche teatro in italiano. È comune la grande, diciamo così, comunicabilità che ha il teatro, è che il teatro si capisce attraverso un linguaggio che è proprio il linguaggio teatrale, al di là della lingua. Perché se se l'intreccio si sviluppa bene ed è recitato bene, uno può perdere qualche battuta, però segue la situazione, la segue tranquillamente, perché in realtà il teatro ha un linguaggio universale. Io ricordo sempre di aver visto, per esempio, uno Zio Vania fatto da una compagnia polacca sotto la regia di Vaida a Milano. Per quanto io non capissi il polacco, però l'intreccio era talmente ben fatto, talmente ben recitato, che alla fine anche chi non conosceva il polacco o il russo, perché chiaramente Zio Vani era di cieco, riusciva comunque a capirne tutti i nessi, perché questa è la grande forza del teatro. Il teatro funziona al di là della lingua, perché ha un suo linguaggio, che è un linguaggio di comunicazione eccezionale e per certi versi universale.
1: Allora, come domanda successiva invece, spostandoci sulla voliera dei Canarini, e affronta dei temi molto attuali come la solitudine, l'emarginazione e il disagio sociale. Ci può raccontare qualcosa di questo spettacolo senza, ovviamente, come si dice adesso, spoilerare troppo?
2: Ma guardi, la voliera dei Canarini io l'ho scritta perché veramente, osservando quello che è il mondo degli anziani, ma non degli anziani benestanti, degli anziani che in realtà poi quelli che non sono riusciti a realizzarsi nella vita e non sono arrivati ad una pensione decorosa, questi sono costretti, perché ne ho visto tanti esempi, ne ho conosciuto diversi, sono costretti a continuare a lavorare anche pur avendo raggiunto una certa età, perché altrimenti non ce la fanno a campare. E ho notato una cosa, che appunto questa persona

0: assunto per questo, ma sono stato, e da qui, e allora questo viene cacciato via in malo modo dal padrone e viene accolto in casa da un avventore che era lì al bar, che in realtà ha cercato di sedare una risa che, in cui questo vecchio era soccombente senz'altro, perché l'altro, diciamo, il padrone del locale era molto più giovane, e lo ospita a casa sua. Però qui scopre che anche questo che l'ha ospitato in realtà è malato di mente, cioè ha avuto anche lui, era un ex pugile, che i pugili l'hanno talmente suonato che alla fine soffre di paranoia e schizofrenia. Per cui lui si trova da una parte nel suo inconscio, lui pensa: ah, finalmente mi sono sistemato, perché questo qua gli offre un lavoro, che era quello di mettere a posto questo stabile, che sono tanti lavori da fare. E poi dall'altra invece si rende conto che questo qua promette, però in realtà non è in grado di mantenere perché è matto. E quindi alla fine, siccome diventa violento anche lui, c'è un terzo che naturalmente è cugino del matto, che alla fine, insomma, gli dice di andare via perché è pericoloso, perché lui è stato costretto a intervenire dandogli un colpo in testa a quello che lo ha ospitato, quindi al matto, e però dice: non può continuare così, questo diventa sempre più violento, per cui tu non puoi più rimanere. E quindi questo signore qua va via e ritorna a quella solitudine che ha caratterizzato tutta la sua vita, e anche a una vita di stenti, una vita da grama, insomma. E questo è quello che mi ha spinto a scrivere questo testo.
1: Senta, in cosa differiscono esattamente le due rassegne?
0: In questo, le due rassegne, diciamo che nella prima rassegna noi abbiamo quella del teatro, il 2 settembre ospitiamo una compagnia di flamenco, perché facciamo, essendo un centro permanente per la visione del teatro dell'etnia, prendiamo anche tutte quelle compagnie, sia musicali, sia coreutiche, sia teatrali, che anche loro utilizzano la lingua originaria per presentare quelle che sono in realtà la loro cultura originaria. E quindi ci abbiamo inserito anche in questo festival che noi abbiamo fatto, questo festival della farsa fra teatro e musica, anche la compagnia di flamenco Yolanda Osuna, che è famosa, che il 2 settembre rappresenterà sempre alle 21:30 uno spettacolo sul flamenco. Il flamenco ormai è riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO, e insomma, ed è un riconoscimento che testimonia il grande valore culturale e artistico che questa forma ha assunto nel mondo. Nell'altra invece, pur avendo dei titoli abbastanza simili, per esempio noi che sarebbero Luigi Marcantoni, lo facciamo il 24, lo facciamo a Lioni, e come ho detto il 22 lo facciamo a Sassa. Diciamo che anche qua ci sono dei titoli che qualche titolo cambia, cioè per esempio il titolo La Sorpresa, che è un lavoro in cui io curo la regia, La Sorpresa l'ha scritta Cosimo Filigheddu, ed è anche questo un lavoro che analizza praticamente una famiglia borghese in questi anni, una famiglia borghese con tutta quella ipocrisia che in realtà spesso si nasconde dietro una facciata di perbenismo di queste famiglie borghesi, no? Un lavoro anche interessante, un lavoro fortemente ironico e anche comico, che comunque ha avuto, nelle precedenti rappresentazioni che noi abbiamo fatto in tutta la Sardegna, ha avuto un molto successo. Poi abbiamo fatto, oltre questo, l'ultimo concerto romantico, che è omaggio a questa grande cantante che si chiama Sophie Zelmani, in cui la regia per esempio è di Pierpaolo Conconi, e il presidente nonché il direttore artistico della Botte il Cilindro, con la quale condividiamo il teatro, qua ha curato la regia per il nostro lavoro con una nostra attrice che si chiama Eliana Carboni, e con due musicisti che collaborano.
2: L'amore non è morale o immorale, è amore e basta. Cassandra Clare.
3: Le 14 e 3 minuti.
4: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio app.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è il primo singolo estratto dall'album Counting Down the Days del 2005. Il brano ha ricevuto moltissime messe in onda radiofoniche e televisive, anche a distanza di anni, divenendo un successo mondiale. Il videoclip, ispirato al film The Bourne Supremacy, è andato in onda a partire dal febbraio 2005. È caratterizzato da un'atmosfera da film di spionaggio con una trama fatta di inseguimenti in auto e identità multiple. Cammino per un miglio con un sorriso e non so, non mi importa dove sono, ma so che va tutto bene. Salto le strade, non posso tornare indietro, non conosco nessuno qua intorno, ma sono in salvo questa volta. Scommetto che avete già in mente il ritornello di questa canzone. Ascoltiamolo insieme. Questa è Natalie Imbruglia con Shiver.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Unica

0: Unica Radio. Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida richiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un quarantenne dell'Est Europa. Medio Oriente, l'Iran annuncia: gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte, in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio, portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2008.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: Mua.
2: La città che cambia.
4: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.
5: Point, point, baby, do what I could, man. Point, point, baby, do what I could, man.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15:03.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades, what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio. Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
5: Vado, che ho lezione di tango.
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Mario Lubino, regista e direttore artistico della compagnia Teatro Sassari. Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Il cartellone di queste due rassegne si articola tra il Cineteatro Astra e la tenuta Lilioni, che sono due spazi molto diversi che ospitano due distinte rassegne. Certo. Ce ne vuole parlare?
2: Certo, allora, gli spazi diciamo sono diversi in quanto una si tiene nel nostro teatro, che sarebbe il Cineteatro Astra, che gestiamo insieme alla compagnia La Botte il Cilindro, diretta da Pierpaolo Cuncumi, e questo spazio del Cineteatro Astra appunto lo gestiamo entrambi le compagnie. Loro fanno teatro per ragazzi e non solo, noi facciamo attualmente invece teatro per adulti, insomma, un teatro più legato a un pubblico, al pubblico adulto più che ai bambini, insomma. Noi iniziamo dunque questa rassegna estiva, noi iniziamo con uno dei testi più importanti di Leonardo Sole, che si intitola Dubizio di Marcantoni. Lo iniziamo esattamente domani 22 luglio con inizio alle 21 al Cineteatro Astra, e l'opera è un affresco della vecchia Sassari, dei suoi miti e dei suoi personaggi rimasti nella memoria, che naturalmente a Sassari molti ricordano come Trapalè, Coscibianca e Sorighita. Insomma, questo è un affresco della Sassari che non c'è più, di una Sassari degli anni 50, e questo microcosmo si muove tutta una serie di personaggi che hanno caratterizzato e caratterizzavano la vita come si svolgeva allora in questa Sassari. Mentre il secondo appuntamento, che è quello del 5 agosto, diamo uno dei nostri spettacoli che ha avuto più successo, che si intitola Che divani si cambia, che è un adattamento da Una verrière déclarée di Maurice Hennequin, qua io anche qui ho curato il coordinamento scenico, perché la regia l'aveva già fatta Gian Piero Cuvet, il nostro regista storico, che purtroppo è scomparso. E questa proprio diciamo che è un'opera che si rifà tantissimo al vaudeville, e quindi con tutta una serie di colpi di scena, di situazioni, di agnizioni, di scambi di personaggi, che rendono quest'opera estremamente piacevole, divertente. Si ride dall'inizio alla fine.
1: Lei ha parlato del fatto che questi spettacoli comunque conservano una memoria di Sassari e delle sue caratteristiche negli anni passati. Qual è secondo lei il ruolo del teatro nel conservare questa memoria, e soprattutto pensa che sia un buon veicolo?
2: Ma il teatro il teatro è molto importante sia per la conservazione della memoria, di una memoria storica che altrimenti andrebbe persa, ma non solo per quello, ma soprattutto perché il teatro cosiddetto nelle varianti linguistica diciamo così isolana salvaguarda una lingua, perché altrimenti si perderebbe anche l'uso di questa lingua, che invece per esempio per ciò che concerne il sassarese è una lingua estremamente teatralissima, cioè una lingua che si presta tantissimo proprio al linguaggio teatrale, proprio a livello drammaturgico, per cui è molto importante anche per quello. Noi naturalmente non facciamo solamente teatro in lingua, ma facciamo anche teatro italiano, tanto è vero che nella nostra rassegna ci sono alcuni titoli che sono, si può dire che sono totalmente in italiano, come per esempio La Voliera dei Canarini, che ho scritto io, di cui ho anche la regia. E chiaramente però diciamo che è importante il teatro per il recupero della lingua, che altrimenti andrebbe perduta. Ecco, questa secondo me è una delle cose più importanti. C'è anche un'altra cosa importantissima, che le nuove drammaturgie hanno usato tantissimo le varianti linguistiche di provenienza degli autori, mi riferisco soprattutto a Franco Scaldatti o a autori come Enzo Moscato, che Scaldatti ha usato il palermitano, ma non solo, un palermitano di un'isola linguistica che è quella la Calza, e mentre Enzo Moscato proprio ha usato il napoletano, ma l'ha contaminato attraverso suoni che non sono napoletani, ma che passavano dallo spagnolo agli arabi. Davis. Questi autori hanno reinventato, così come anche Leonardo Sole, attraverso questa lingua hanno dato un contributo fondamentale alla nuova drammaturgia, una nuova drammaturgia rispetto a quella che era la drammaturgia tradizionale.
1: Molto spesso uno slogan di Teatro Sassari è creare comunque un teatro che, nonostante l'uso della lingua sassarese, alla fine diventa comprensibile al pubblico. Com'è possibile realizzare questa cosa?
2: Intanto c'è da dire una cosa: il Teatro Sassari non fa solo teatro sassarese, come dicevo, ma fa anche teatro in italiano. È comune la grande, diciamo così, comunicabilità che ha il teatro, è che il teatro si capisce attraverso un linguaggio che è proprio il linguaggio teatrale, al di là della lingua, perché se l'intreccio si sviluppa bene ed è recitato bene, uno può perdere qualche battuta, però segue la situazione, la segue tranquillamente, perché in realtà il teatro ha un linguaggio universale. Io ricordo sempre di aver visto, per esempio, uno Zio Vania fatto da una compagnia polacca sotto la regia di Vaida a Milano. Per quanto io non capissi il polacco, però l'intreccio era talmente ben fatto, talmente ben recitato, che alla fine anche chi non conosceva il polacco o il russo, perché chiaramente Zio Vania era di Cecov, riusciva comunque a capirne tutti i nessi, perché questa è la grande forza del teatro. Il teatro funziona al di là della lingua, perché ha un suo linguaggio, che è un linguaggio di comunicazione eccezionale e per certi versi universale.
1: Allora, come domanda successiva invece, spostandoci sulla voliera dei Canarini, e affronta dei temi, sì, molto attuali come la solitudine, l'emarginazione e il disagio, sì, sociale. Ci può raccontare qualcosa di questo spettacolo senza, ovviamente, come si dice adesso, spoilerare troppo?
2: Ma guardi, la voliera dei Canarini io l'ho scritta perché veramente, osservando quello che è il mondo degli anziani, ma non degli anziani benestanti, degli anziani che in realtà poi, quelli che non sono riusciti a realizzarsi nella vita e non sono arrivati ad una pensione decorosa, questi sono costretti, perché ne ho visto tanti esempi, ne ho conosciuto diversi, sono costretti a continuare a lavorare anche pur avendo raggiunto una certa età, perché altrimenti non ce la fanno a campare. E ho notato una cosa, che appunto queste persone che hanno avuto spesso una vita, diciamo così, piena di problemi, piena anche, voglio dire, di amarezze, però in realtà hanno una loro dignità, e questa dignità spesso le viene calpestata. Ecco, la storia si tratta di questo anziano che ha bisogno di lavora come un servente in un ristorante, e viene un po' deriso, viene preso in giro, un po' perché è anziano, un po' perché si muove con fatica avendo una certa età, e a un certo punto c'è un giovane collega che gli dice:

0: un genere l'hanno talmente suonato che alla fine soffre di paranoia e schizofrenia. Per cui lui si trova, da una parte, nel suo inconscio lui pensa: finalmente mi sono sistemato, perché questo qua gli offre un lavoro, che era quello di mettere a posto questo stabile, che sono tanti lavori da fare. E poi dall'altra invece si rende conto che questo qua promette, però in realtà non è in grado di mantenere, perché è matto. E quindi alla fine, siccome diventa violento anche lui, c'è un terzo che naturalmente è cugino del matto, che alla fine, insomma, gli dice di andare via perché è pericoloso, perché lui è stato costretto a intervenire dandogli un colpo in testa a quello che lo ha ospitato, quindi al matto, e però dice: non può continuare così, questo diventa sempre più violento, per cui tu non puoi più rimanere. E quindi questo signore qua va via e ritorna a quella solitudine che ha caratterizzato tutta la sua vita, e anche a una vita di stenti, a una vita da grama, insomma. E questo è quello che mi ha spinto a scrivere questo testo.
1: Senta, in cosa differiscono esattamente le due rassegne?
0: In questo, le due rassegne, diciamo che nella prima rassegna noi abbiamo, in quella del teatro, il 2 settembre ospitiamo una compagnia di flamenco, perché facciamo, essendo un centro permanente per la visione del teatro d'etnia, prendiamo anche tutte quelle compagnie, sia musicali, sia coreutiche, sia teatrali, che anche loro utilizzano la lingua originaria per presentare quelle che sono in realtà la loro cultura originaria. E quindi ci abbiamo inserito anche in questo festival che noi abbiamo fatto, questo festival della farsa fra teatro e musica, anche la compagnia di flamenco Yolanda Usuna, che è famosa, che il 2 settembre rappresenterà sempre alle 21:30 uno spettacolo sul flamenco. Il flamenco ormai è riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO, ed è un riconoscimento che testimonia il grande valore culturale e artistico che questa forma ha assunto nel mondo. Nell'altra invece, pur avendo dei titoli abbastanza simili, per esempio noi che sarebbero Luigi di Marcantoni, lo facciamo il 24, lo facciamo a Lioni, e come ho detto il 22 lo facciamo a Sassa. Diciamo che anche qua ci sono dei titoli che qualche titolo cambia, cioè per esempio il titolo La Sorpresa, che è un lavoro in cui io curo la regia, La Sorpresa l'ha scritta Cosimo Filighieddu, ed è anche questo un lavoro che analizza praticamente una famiglia borghese in questi anni, una famiglia borghese con tutta quella ipocrisia che in realtà spesso si nasconde dietro.
2: Il GR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
3: È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale, causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8%,

0: e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in 3 capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.
1: Hey, I'm Tinashe. This is Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Quello di cui parleremo ora è il secondo singolo del rapper britannico che ascolteremo tra poco, il quale è stato prodotto nel 2010. Il video musicale è ambientato nelle sale di un tribunale, nel quale il rapper, nei panni dello sfortunato artista Strickland Banks, è sottoposto a un processo da parte di magistrati neanche tanto coinvolti dall'accaduto. Difeso invano dalla sua compagna, il cantante chinerà il capo di fronte all'inequivocabile sentenza del giudice. Lei mi rende così nervoso. E la sto osservando mentre provo a cavarmela. I loro occhi sono fissi su di me come se fossi un assassino. Vogliono rinchiudermi e buttare via la chiave. Vogliono abbattermi. Siete riusciti a capire il titolo della prossima canzone? Ve lo diciamo noi, ecco She Said di Plan B.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrà a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili soccorsi attivati poco dopo le 10.30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmour e la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
8: Tipo zero sprechi, zero residui.
9: Arrestare terra a terra.
8: Scusate.
9: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
11: Leggera, gratuita,
12: gratuita, gratuita,
11: semplicemente
12: unica,
11: unica,
12: unica,
11: unica radio, app.
1: Raccontiamo la città che cambia.
12: Unica radio.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:03.
2: La città

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
8: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
9: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Patrizia, studio scienze della comunicazione e la mia canzone preferita è Ode to Sleep dei 21 Pilots.
9: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 17 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran: deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale e che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Albini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia e il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Raccontiamo
2: la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 17 e 43 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. È il primo KO per Fabregas. Prima vittoria per il Parma di questa in campionato. I ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli non decolla nel lunch match del Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Segna Gilmour, la Fiorentina risponde con Jimenez. Betta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta. A Spalletti servono i tre punti per dimenticare il KO di Sassuolo. Il turno si chiude a San Siro con Milan-Lecce. I rossoneri cercano il riscatto contro il Lecce dopo tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal primo minuto con Estupiñán avanti a Moreira. Sulla tre quarti Pulisic e Salamakers con Gonzalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza. Fischio d'inizio stasera alle 20.45. Motori Pedro Acosta con la sua KTM conquista il successo, il primo in MotoGP per lo spagnolo nel Gran Premio d'Austria, la gara di casa per la KTM. Lo spagnolo si è imposto sul poleman Jorge Martin, leader mondiale con l'Aprilia, e sull'italiano Marco Bezzecchi. Quarto posto per il rientrante Ayo Gura, seguito da un Marc Marquez sottotono, poi Binder e Aldeguer. Bagnaia chiude settimo mentre di Gian Antonio nono, e Zarco a chiudere la top ten. Uscito di scena in corso di gara Alex Marquez. In classifica mondiale piloti balzo in avanti per Martin, che ora è a più 12 su Marc Marquez e più 42 su Bezzecchi. Il basket Milano e Venezia di nuovo una contro l'altra. Due mesi fa si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi in palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona. Ciclismo, ci siamo, ai mondiali di Montreal sono partiti, la rassegna è ridata, torna nella città canadese dopo il 1974, quando per la prima volta si andò fuori dall'Europa, il via con le Crono Elite. Dopo le donne, nella prima serata italiana tocca agli uomini con l'attesissima sfida tra Evenepoel e Gann. Il belga va a caccia del quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, cosa mai successa. L'azzurro del terzo complessivo dopo quelli del 2020 e del 2021. Pallavolo, gli europei di volley maschili entrano nel vivo dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno. L'Italia parte favorita negli ottavi del torneo contro la Danimarca. Per gli azzurri è un impegno non certo insormontabile, ma il CT Fede Giorgi non vuole assolutamente distrazioni e va a caccia dei quarti per proseguire la corsa verso la finale. Squadre in campo al Palavela di Torino alle 21.05. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.
4: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App. Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
2: Teatro Impossibile è prejau meda de si vai connosci su Sound che da fatto, un programma de Elio Turno Artemalle con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle.
3: Io sto rauso con questo studio stravanao. Poi te sono uno studio fatto con le ultime tecnologie di questo mondo. Proprio non c'è in nessun'altra parte della radio fatta di AIC in questo mondo, secondo me. Te ne uso che all'incuno 18 telecamere, sa? C'è pure una telecamera al plasma, c'è una telecamera fatta con intelligenza artificiale e c'è un'altra fatta con cosa subatomica, sa? E se uso in noi poi fai so sound chi l'ha fatto, che è una trasmissione che comincia da questione di musica ma a saccabo questione di calise sia cosa che vera che davvero devo a solo mi vemmo già scutto da una ventana, ma sicuramente non sei a solo con me c'è sti Antonella Puddu.
4: Saluti Elio e saluti a tutto cususu che mi canta desi ascoltai e desi castiai, ma proprio sto vince il suo rossetto poi ta commentare ad Elio castiai ci tenuto una due canto

0: Vonte con sa stella
1: vonte,
0: chiamera.
1: Vonte troppo, so, vonte troppo, so, vonte a stato solido. Cali se sia cosa bolla a non tu scelta.
0: Non riuscì, però, vonte meda, sapo, questa visual radio.
1: Sì, vota, oggi si costuma da fare di aici, non si pote tipo lo sfai, commenta una borta, che potremmo so scrivere billetto, so, a se fai a cinus leggio, so, a se fai brulla, so, te pare pare, tocca da varrai serio, so, vota calincuna e castiendi, sì.
0: No, se sei serio.
1: Smeda, poi ta se si è reato su sound che l'ha fatto. Tocca la donna, devo tengo tussi. Ma non voglio guai, Danilo.
0: Vai. tussi, tranquillo.
1: Devo voglio fare commenta a Molière, voglio morre in scena.
0: Oh no, ma non ti imbroccia, sta ora che sta ancora ghizzi. Dopo se ancora fai un scanto de puntata, sa, ah. Dunque, sa, chi sti di bene? Su sound che l'ha fatto, ma... Tu quindi da zio cao questo su sound che t'ha fatto sicuramente una notte che non ci rendisci a stati ombrini e ti si pensavo ma o su sound che t'ha fatto no torrannai è sto dito lo che a me ma grada da me da poi t'ha caesti spiritoso come te se tu che tocca da donai se sono uomini di spirito
1: sì.
0: Ma è finta se intelligenti
1: e questo invece questa sei tu
0: sei intelligente se tu grazie se grazie sospetti nostro esti arriendi un pacchetto di puoi sperare e che me cosa hai
1: questo è sia spiritoso sia intelligente sia bello puro
0: è arto
1: è
0: presenza un longo su dopo si su deppo carignai questa me che
1: studiavo
0: meta prude
1: me ci vuole il pago esti un ospite che andrebbe a dare cos'è che oggi proprio c'è una prenda rara proprio che si fa su un tende
0: devora sa du su feu benni devora san di erinti po fai s'intervista in suo programma nostro
1: sì come di beninti devora sa significa il su traballo is femmina sa è tutto questo di tradizione
0: è
1: sostituzione etnica questa secondo me
0: no Dante già è fatta la sostituzione etnica Dante già è
1: fatta in anno
0: passato devo tengo un arrasto puro di questa sostituzione etnica
1: si è smesso
0: poi se che dà per contare
1: ma questo sound questo sound che è in ogni luogo questo sound che anda da onda questo sound che muove il suo cuore sentito se sa gente a fai cosa poi ci punti canzoni se canti muovi o rivoluzioni se oh ed è gusto che stia un auso chi cali è su sound che s'ha fatto e cali è su sound che ha fatto a sospete grande ospite che ne è un zoi chi è sti
0: Adria e Susan con Audo un'ora di 7
2: Marti saluti grazie per essere invitato
0: saluti
1: grazie a tutti di essere benio noi appena convitato dunque sa Adria
0: strangio suo nome è si strangio
1: è Cadelano
0: infatti Adria non è mica no non è che ha sincruzzato il suo nome io Adria
1: come ti chiedessi un ore Adria no è di Aici esso este un omine che traballa con suo studio poi ta est uno studioso su dove snai e de se tutto esso su usato da imparare o studia in diddu come antinoso su noi su imparare mai nessuna lingua in suo mondo esso ha imparato su usato ha fatto su sciovero di imparare su usato Adria di aici funti cosa sa
2: di aici funti mi piace di me poi mi narrai tutto questa cosa bella sa a me mi piace di imparare lingua sa po sciovero poi da cascia si cambia da orta sa deve imparare lingua sa casi depini si depinti imparai a me per la gente questa lingua che si imparano poi da caoleuso che ti spassiauso ti convidano ai amici eccetera
1: tu canto canto lingua conosci
2: una scanta però
0: scovia tutto su si da sa depennare
2: è difficile che può calincuna lingua ci si quattro cose di tedda sa is lingua che poi studiavo in su università con i scritraballo fonti italiano su inglese su catalano è stessa lingua mia questa fonti questa che posso trattare di pruso però questa si cinda di me da atrasa chi deu zerrio in maniera provocatoria, come ti naranta a ortas ai scientis mius des universidadi, minanta is linguas importantis, ed è un aro, no? Is linguas importantis funti cussas, che funti minorizadas, no? Cussas funti is linguas importantis.
1: Sa minoria, certo, puta putti is linguas a risco te si sparesse. Si sparesse di una lingua, si sparesse di una civiltà.
0: Tutto si spare. Ma tu commenti che ci sesi spundiu a impara o a intendi su sardo e a duolliri proprio imparai. Commentesti questo. Commentesti
1: che sa gana.
0: Esatto.
2: Nanta chi altruismo non esistiti, è sto tuo egoismo. E in una certa maniera esti di aici, che deu pome da annus, quando fia venendo in noi in Sardegna, deu mi fia comportendi come ti si comporta da gente che arriva da su paese mio e non impara da sa lingua mia. E dunque a un certo punto ha pensato, non sei si fendi una cosa coerente, no? Chi a tui pragidi, chi quando arriva da uno de fora sa, impara da sa lingua, tu devi si fai sa proprio cosa quando sei in Sardegna. Ah, e ci ha poco cominciato.
1: Asnao, a innanti si volta non mi indeste entrare ad una riga e bessi ad essatra. Esistenti si dessa università. E voi taga Adria è professore a università.
2: Eia.
1: In Barcellona.
2: Sì, accanto a de Barcellona. Imparo traduzioni e tecnologia, che fonti sempre is ambitus che mi interessano, is linguas minorizadas, come sa tecnologia può contribuire a das arricchì, a das fai vivi ancora.
1: E dunque sa traballa con il software, con cosa sa. E a tal punto seso, scadellano, immagino che sei proprio, e sei già fatto tutto.
0: Ananti, meda.
1: Ma con su sardo, come ti sei sposto su?
2: Mali. No, sei brulendi. Voi tacca ci funti elementi su po' sottimismo, no? Che ci funti meda sviluppo, ci funti sempre pro su progetti, eccetera. Oi se obestendi sa maglietta nostra, de sa socio de hardware con su chi traballa su po' sa presenza de su sardo a sa tecnologia. Difatti si su slogan nostro esti decolonizendi sa tecnologia. Poi tacca fiasanendi moi Elio su catalano teni già i totu e mancai questo sia vero sabi già uso chi su catalano puro esti in un processo de declino linguistico tene uso sempre prus pago tene uso sempre prus fuedadorisi però prus pago in preu sociali se uso a minimus historicus mai in storia della lingua catalana c'è stato un livello aici basso di impreu sociali. Come ti su sardo, questa lingua fonti meda in una situazione simile. Ed un caso ponoso des hardware esti de importo a ricordare sempre. Sa cosa di importo? Non esti chi fue dinti sardo is macchinas, esti chi du fue dinti is personis.
1: Certo.
0: Certo.
1: Sardware esti su nomine de s'associo, non esti S apostrofo hardware con zacca.
0: No.
1: Esti scritto Sardware.
0: Ware, anzi, proprio vare. Vare, doppia vare. V, pochini no dum, non mega dei dubiri e no dubo di ligi, di che no, dubo di ligi in sa maglietta chi porta da Adria.
1: Ascolta Adria, una curiosità di mia, non c'entra nulla con suo sound che l'ha fatto. Euskeran discese.
2: Apo studiavo due semestri dalla università di commenti opzionali, un corso opzionale. Posti mi disse che era di tutto.
1: E tosta a me da imparare.
2: Bello, no?
1: Questa non è indoeuropea.
2: Esti una lingua che non teni. Esti pre-romana. Pre-invasione romanica. Dunque ci funti pagu lingua in Europa che siano stati preservadas. Difatti esti una prenda. Una lingua come ti accosta, esti una prenda post umanità di intera. Mancai certo. Non da comprende uso, non dici uso nudda, però.
1: Tenendo un sono curioso proprio. Che son che rese tutto, giusto?
2: Nanta, certa gente narra da chi ci possa essere una connessione tra queste lingue. Però schiatro posso fatto che sicuramente funti scollegata se tutto sul resto, una rasa forse funti collegata in tre in sa, però
0: in alcun modo.
1: E dunque sa con Adria, secondo me, poi da cabau su puro tocchendi mancai costa costa sa politica poeta poeta ga sa lingua e sapremmo cosa chi è su colonialismo gastiara e mussiara.
0: Certo.
1: Commenti a Reba se non un luogo, sapremo di bocca sa lingua, comincia a piegare sa gente da davanti in una cascetta a parte, mi pare.
0: A davvai gettiri,
1: andi di bocca ai coscienze, andi di bocca al ricordo del suo che è stetto con suo popolo e sa coscienza adesso popolo, mi sono sbagliando Adriano?
2: No, certo, questi di Aici e di fatti si sì, storia delle lingue nostre è stata fatta di sofferenza, di patimento, di sacrificio in una maniera che me la orta ed io ci tengo ad unai in una di commenti a oi, no? Che si usa certo. Registrando questo in 28 di aprile sa, di questa Sardegna poi tacca me la orta quando castiadas de afora sa queste lingue a volte sa benintì un pago finzas ridicolizzadas come ti derisa certo. Su sentimento come te che fia da una cosa sentimentale e via uh-huh. E invece sì non so depeus rivendicai chi su fatto de assistere de presenziai si sparessi ad una lingua genera un dolore in mano, un certo. Dolore fisico, finzas, no? Chi linguistas serrianta su dolori de lingua. Poi tacca esti proprio sa coscienza de sciri che cussa lingua, se si uno dei ultimus ad affoedai. Pensai che is academicos nonanta chi entre su 50 e su 90% des linguas de su mondo nonanta lompia su seculo chi venidi. 50, 90 olinai chi su sardo, ma finzas su catalano, non c'è questo di Salighera, su tattareso, su turritano, tattareso turritano, su gaddureso, su tabarchino, tutte le lingue adesso disintorno nostro, tenenti me la possibilità di distinzione.
0: No, questo mi pensa a meta da meta.
1: E commenti su dolo, manno, che intende su di una parte che intende osnai, ponai di un naturalista, che ci fonte a mille mattasa che non arrebanta a sanno che benedi
2: giusto.
1: O che ci fonte bestiasa che non ne osa bere bruso pensa Antonella che ci fonte Adria Voro ci fonte animalese che sbabuso no isigliaius sbabus nostus antibio e noso non scios no. Ta fonte
0: tu spodio
1: sbiri mancai a sotto su un birdi in sa formalina ma non tu non tu sbiri su camminendi monai e questa è sul dolore che potete fare
0: ma gusto sì moi po vai mea culpa è colpa nostra puta, se un noso chi sperdeus us animales se un noso chi permetteus che in lingua sa si sperde tanta certo non no su strese che anzi se offendi simbesse se o cicchendi te da zapaterà
1: deve resistenza
0: però esatto so cioè t'avvunti pensendi e sommini intendi
2: sì a safini esti una questione strutturali no che certo potevo fare scioperos individuali sì, de resistenza linguistica de insubordinazione linguistica ci fonti esempio su in Sardegna puro de insubordinazione linguistica no mancai sia vero questo puro esti vero che scetti con questo non andavo su medatteso no depeso cambiare le condizioni strutturali sì, che permettinti che fainti che is linguas nostras sia in questo cammino di degrado
1: e toccherà una cosa tenere la ragione Antonella quando una rata che se usa un oso su che deve smuovere snadia se potremmo ma è vero spuro che a di deoi ci fonti come te ne hai nemico su questo su che di volete scancellare questa lingua fonti differenti se di questo su dei sanno spassato su poi ta bosatro su catalano su tenesti a Francisco Franco che uno che stionara sa lingua cosa tua manca tu vuole andare in prigione no su non si vuole in prigione nessuno su, ma io su accettato di sentire preconciare e questa è una cosa culturale meta prosunsidiosa mi pare
0: potreste essere una repressione psicologica pruso che fisica proprio de vago apu gissionao con tua mamma e dopo consillao biuga isa fu pregiata che sa villa fai del laboratorio con me e torna da domo che si ha danzato deo bello e dopo nao che si ha naidi in sardo a sa pipia e isa ehi ai a noso si ho proprio pastoraccio su in domo che si ha nao son sardo comprendi ancora teneuso si idea che chi si ha danzato se grezzo pensa come te si ho condizionato
1: ascolta noso tenendo noi Adriano potremmo fare manco di commentare questione di lingua e di politica, ma commento via dal suo titolo di questa trasmissione.
0: Suo titolo è sì, su sound che ha fatto e poi devo questa pregunta
1: e se sono trending in questa rubrica di bonenti canzoni e intendevo su itta canzone di Boca da Luci Adriano.
2: Deo a Pusciobirao, una delle canzoni si prusu con nota sade sul repertorio catalano. Questa è una canzone iscritta in sanno 69. De uno musicista che è ancora vivo e sta ancora fendi cosa, manca a mollau sa musica, isso non canta da prusu, non fai di discos, nose eccetera, donia tanti fai di una canzone ed aici, però i moi non canta da prusu. S'autori si cerri a Luis Liac, sa canzone è La Stacca.
1: Che bolinai?
2: Supalu è stessa traduzione che dianti donau in sardo.
1: Supalu. E detta vuoi da questa canzone?
2: Supalu è una metafora de soppressioni de si stato spagnolo, scritta come ti appunavo in su 69, in pleno franchismo, con una repressione di un regime sanguinario.
1: È fascista.
2: Fascista.
0: Dove peus unai.
2: E sti questa metafora di un upalu che è sti. Come si narra?
1: Cravau.
2: In terra, sul ritornello che dai tantendi è meda facile, appiccicoso, sul ritornello canta da chi tu i tiras dai noi ed io tiro da s'altra parte, a sa fine su palo ad arrui.
0: Bella metafora.
1: Educa commenti a donai coraggio e a infogare sa gente anche tu ghettai questo palo malaritto.
0: E che poi gente sta rotto, eh?
1: Gente sta rotto, mi pare questo palo. Ascolta, po' curiosità di nostra, un verso scetti in catalano se tu narasa, vuoi intendere il suo suono della lingua tua?
2: Certo. Si astirem tots, si tu las tiras fort per aquí i jo las tiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar.
1: Dopo comprendo quasi tutto, prova se donar in sardo, sa proprio cosa? Se tu tiras a te noi.
2: Ed io tiro de
0: satrapa,
2: ella, de seguro ad arrui e si podeus alliberai.
1: Tomba e arrui.
2: Giusto.
1: Mi piace di me da questa canzone.
0: Sì, bella.
1: Dunque, noso, domanda pure a sospetti sempre. Chi tiene di calincuno al ricordo di capiao e questa musica? Un momento che da intendi a cantendida e fia succedendo cosa, o chi da cantata isso, o su un momento quando da connotta questa canzone?
0: Possa primo orta. Chi certo. Gli ti da fatta conosci?
2: Certo, sul ricordo che tengo per collegato a questa canzone è di quando fui a Forroghendi in sa discoteca di Babbo e Mamma, tenendo tutta questa cassette e in questo tempo tenendo più che altro cassette di questo, scegliesi come si fa dire, no? Sì. Ognuno si fa di una copia
1: certo,
2: una copia.
1: Certo.
0: Le ho fatto, non so pure.
1: Se comprendere per uno devo...
2: Giusto, ed un casa sa discoteca di Babbo e Mamma fia da prena di questa scascita tutto bianca con iscritta a pinna e deu de adolescenti mi seu cominciava a interessare a questa musica fin sa musica sudamericana cilena de tutti i scantatori e scantadora rivoluzionarios eccetera e seu
1: non fianta de destra a me dando modo a no
2: non mai a no.
0: Ma vero sono ascoltando questo se
1: non pensa non mi pare niente a me da falangista
2: no e mo se tu pregunto però mi pare di no. comunque ci fia da una registrazione una dei primi ortas in su 69 chi s'autori de sa canzone Luis Liac dai alla cantata chi si può comprendere diretto chi essendo una cioè sul fatto de deppi imperai metaforas o li naiki sul regime fascista fia da viettendi de naiki cosa in maniera esplicita e un altro sistema che questo regime ha posto in moto è stistetio questo de vietai ai scantadori de cantai canzoni. Dunque in questa cassette de Babbo e Mamma si intendia da commenti Luis Liac sagatata in internet puro presentaia la sa canzoni live in diretta e donaia da a suo pubblico assistenti sa noa che questa canzone fia di stati proibita per questo meri, non da poter cantare. E dunque in questa registrazione si intende di come ti suonarà e in moi, se come ti non da pozzo cantare, vos da sono.
1: Ah.
2: E dunque adesso si pone di suonare e tutto il pubblico comincia a cantare.
1: No,
2: la
1: no troppo
0: vabbè,
1: bella questa
0: vabbè,
1: cosa.
0: Ma
1: sa velurza te bella. Sa velurza te
0: bella. Una cosa bella proprio.
1: E c'è questa registrazione di questo live.
2: De su 69. Poi un altro ricordo che mi veni di e mi cito e sti decando sa amico Michele Azzori, dottor Drer, da di portata in sardo. Ca, la stacca esti una delle canzoni. Ha fatto un pago de traballo de documentazione tengo in noi un libro pubblicato una parica di anni oi poi tacca la stacca esti sa canzoni del suo repertorio catalano plus traduja in plus linguas una quarantina de linguas in suo libro c'è sti l'elenco de 400 cover de questa canzone
1: poi scomprende
0: bello dove lo sapete questo dubonioso in favore de Castiai no.
1: Non do scelgo Galie. Ah, cosa.
0: Da Mostauso. Questo libro interessante.
1: Questa è dunque questa è una canzone di importo. Non scetti poi se ricordo su personale se di Adria, ma con una comunità di sincera. Dunque sa canto porta sa da scantare questa canzone tu.
2: Da canto sempre quest'ultima volta a questo fine gita che fiamo facendo un evento a Cappiau in bidda mia ci fia da questa comunità di italiani su chi vuole andare a festare su 25 aprile ed io apponau certo devo canto però apo a cantare canzoni in catalano in portoghese e subito tu questi sati della Sardegna dunque sa può cantare pure canzoni in sardo e la stacca fai di parte sempre di esti una de custas esti su come ti do narra da autori del suo libro esti su contributo della comunità di catalana a su come te si cerca su canzoniere
1: sì, sì, sì.
2: Internazionali de rivoluzioni
0: de canto rivoluzionario
1: è una specie di bella ciao linguistica
2: esatto
0: una cosa sì, con lavoro
1: una cosa di aici che tutte queste canzoni che in suo tempo su te pago puro in suo parlamento italiano quando fianta cercando deve passare questa lei che va a cantare sa causa o non fa entrare strangioso se punti pensavo su una scanto parlamentare senti cantare bella ciao che vale di retorica però è facile andare con questa retorica vuoi te state bosato su te
0: esatto no ma poi chi tu ci pensa sa non ne ho pensi mai grettio quando voi pipia poi ta bella ciao bonai si dante imparata in scuola in sa scuola elementare certo. A me mi dà imparante maista sa e dunque sa devo non gli appessi mai grettio che un'orta grescia mi appessi intendi una cantante italiana chi si adesso è arrefudata da cantare.
1: Ma chi ne via da?
0: Non do lo manco non me nai. Però a
1: no,
0: me
1: no, no, a Bregugna.
0: Laura Pausini, non da voffia cantare.
1: Dobbese. La solitudine è morta.
2: Beh, questo dimostra da chi ci funti canzoni che diventi simbolo, chi donanta fastidio ancora. E questo funti simbolo che a me piace.
1: Ascolta, dottor Drer. Poi mi osa fai esempio se osa fai intenda scurto è cambiata a me da sta struttura musicale
2: ha fatto un pago da circa in pizzos delle traduzioni della stacca in lingua ca come ti fianendi prima sul ritornello fai di tomba tomba tomba ad un casa c'è sti questa ripetizioni chi non sti meta facili cioè da pisagata io non vedo in sa lingua a sa chi stessi traducendi le pisagatai non fueddo chi tenga da duso sillabas che sia da facili certo. Un verbo in terza persona dunque sa non è sti facili come te si narra arruidi no in
1: sì,
2: sardo
1: sì sì arruidi
2: forse
0: è troppo
2: e dunque se su a sciopera un'altra maniera una parafrasi
0: mm-hmm.
2: Come ti fai in meda traslingua sa invece si su corso ponai che è una versione bella meda a di traduggio sul ritornello come ti fromu mi pare di fromu che io li dinai bacano e questa è un'altra cosa dei traduzioni un'altra cosa bella delle traduzioni della stacca in Polonia esti divenia un inno de Acapiaua, un sindacato anticomunista dell'Equalesa, Solidar Nostra, eccetera. In Gunis tanti traduce come in muri, che io li nai a un muro, no? E in Gunis ci fonti video in internet puro, milioni e milioni di persone scantendo la stacca degli usliachi in polacco, che non sa decidere nemmeno chi questa canzone è una traduzione. Isu, in suo libro narra, gli usliachi, autori, sti andau in Polonia, ha preguntato, e chi è questa canzone? E Danti, questa è una canzone tradizionale nostra.
0: Danti proprio pigara.
1: Come ti gira la sa cultura, come ti scosa si mudanta, crescenti. Dunque, sa, se sono già entrato in una rubrica nostra, no, fate proprio, ci corre questo tempo, su ci bollata. Questa rubrica è la cosa aborta. Mi pragiti a ti domandai, moi tu chi gira sul mondo, chi studia sa poeta, se vedi che professore, no?
0: È
1: sta rebao preparato, non come t'hanno su questo.
0: No, no, no, no, è serio, mica.
1: È serio, tu ci fai. Tu ci fai.
0: È su su,
1: è professore. Cosa porta età è. Ti volevo domandare una cosa che assimbilla la cosa che si ascolta o di questa volta che tutto il suo pubblico si è posto a cantare. Calincono un momento a onde sa musica ha fatto succede calincuna cosa o ci fia una musica ti succede di ponai ai sbortasa che tu intendi una musica e ti torna a sapere una scena. Ti succede?
2: Eia, sì. Sa prima cosa che mi viene di a conca è sti in un locale di Casteddu, chi Deo non conoscia, mi pare di si conosca da con un nomini che non sono nomini ufficiali. Comunque, le genti de custas che non funti falangista, sa, a un disattopia da sa genti toga de Casteddu, sa primo di chi ci seu intrau. Femmo con uno scanto amico, amica, fino a questo periodo, su 28 di aprile, su 1 di maio, dunque
1: casa festa.
2: Sì, verano bello con questo clima aici spantoso. Mi pare di ricordare che tutto sa truma, tutto su gruppo, andavo in questo locale e tutto su ci diantaggiai e ta fiata, deu no. Se entravo in Gunisi ci fia da fumo, de tabacco, sigarette,
1: altra cosa.
0: Appoggiai comprendi un
2: desandau. De tutto.
1: Castede Suso, vero?
2: Casteddu, sì, non uscivo chi. De Suso, de
0: Suso e poi c'è
2: mi pare di che de Basso.
0: Sì,
2: giusto. E ci fia anta chitarra sapicata in smurusu. E deu in Gunisi ha poi imparato un montone di canzoni se chi non conoscia, ha poi imparato De Gregori, ha poi imparato De Andrea che tu cantavo sempre chi podeuso, ma finza a tutte queste canzoni se chi, come ti fiano di prima, mi pragenti di questa tradizione cilena, no? De Inti Limani, de Kila Payun, Victor Jara, Mercedes Sosa, chi è argentina, tutta questa musica. Dunque, puro posso fatto che questo su momento a un diapo vivio questo ambiente fia da un ambiente particolare, disconnotto, magico
1: che destava a un suo coro e che mancai aggiuda ad andare ai nantes e voi e sbortasa non è che teneso sempre il suo coraggio e sa gana e sa forza di combatti, però tagatasa in questo slogoso e sa musica è tutto dona sa forza casti a Deo. Manca non c'entra nulla con questo che si snarende. Ma è bene a conca a noi. Deo mi dà ricordo. C'è vera una cantante che a me mi piaceva a me da De Boggi, vera Aretha Franklin. Che Boggi.
0: Grazie a Deo. Grazie a Deniada.
1: Quando ante legge Obama, da sbia questa cosa?
0: Mi pare che giai.
1: Ante legge Obama, e si viaggia in Beccia. E sta entrata in scena non ti pensavo a zaccare mano di Aici e se sta andata su pianoforte ma proprio seria e ha cominciato a cantare You Make Me Feel Like a Natural Woman, tu mi fai sentire come ti che vemo una femmina normale a uno presidente niente, no? Questo comincia a rappranger tutta questa gente. Aretha Franklin si infogera, si indivesera, si indibocera, sa pelliccia da cabra, la senda appendi, sa voce, questa è una cosa di pensare a sa pelurza di Adelos. E dunque sa, ogni volta che intendo questa canzone, mi bio questa scena e penso, che è una canzone di amore, come ti voglio adesso questa, ha piegato uno sapore sociale. E dunque questa musica non è scelta questo che vuole rinnare in questo momento, ma è materia plastica, non so come
2: cambia la significato, no? Cambia in tais tempos, cambia il suo sentito della musica puro, ma è proprio questa, secondo me, la funzione della musica, mescamente quando assume di questo ruolo sociale, no? Antonella Fiannen di prima, chi sa situazioni delle lingue nostre è una cosa che ti pensamenta, no? In questo senso potevo ricordare pure sul titolo di uno dei discos di Luis Llach, fia da Ambal somriure la rivolta, con suo sorriso sa rivolta, no? Chi ho l'innai, chi già sa situazione non è bella, non è mai bella, però già ha renesceuso con sa musica a convivi con questa situazione, sì, no? Insomma, mentre sa che si è trasformando su mondo, si deve usare spaziai puro.
1: Ascolta, tu d'ampera sa commenti hai una didattica con esistenti cosa tua sa musica?
2: No, scetti, se ho preso un meda quando mi convidano a fare conferenze, questo è ciò che fate uso in traduzione, in università, no? Ti convidano a fare conferenze, eccetera, e da qualcuno anno devo apponare, ehi, adeo benjo, faccio le conferenze, spero devo lo cantare. E dunque, mi porto sa chitarra e fate uso conferenze, in pizzo di commenti, ponai, sa stacca è stata tradotta in altre lingue. De pago, ho fatto una cosa simile con Susardo in California quando fia imparendo in Gunisi ai scienti de traduzioni. Questa gita lo fate in una scuola in noi in Casteddu, imparato sa musica come aina didattica, no? Può fare dai di tutte queste cose che sono importanti, sì. E se uso come te si narra da Seusu Fortunausu?
1: Sì, Seusu ben assortausu.
2: Seusu ben assortausu de su fatto che esisti in Sardegna puro. Me da gente che sti trabalendi, che siesti proprio l'assendi d'ogna di, no? Tutta sa vida e soro può traballare po' questa lingua, no? Sti trabalendi con compromesso.
1: Io penso un'altra cosa pure. Penso che c'è gente in meta che sa lingua da imparata proprio con le canzoni. C'è gente che ha imparato l'inglese, c'è fonte ponai arbanese che ha imparato l'italiano cantando canzoni da de Pimperimpa
0: de Sanremo. De Sanremo.
1: Canto de Benia questa cosa mo de su K-pop. C'è fonte vi ciò che è de dos anni che scinti fu un coreano.
0: E io. E poi funti a pubi una piccioca, da invece se suo coreano è che a me gasto fatto vato che è una serie TV coreana.
1: Di questo si è avuto macchie ore e tutto.
0: E no, di due che ancora ha fatto bene, di una rossa bedità.
1: No, ma è che funti tenete proprio un'altra idea del mondo.
0: Tutto, no, infatti, ma sa cosa bella è cosa, che certo. Non nosci se questa parte del suo mondo, di no, de sa Corea del Sud, non ci ha già in nudo, due film, certo. Si ha bio, c'è che due sestetti a sa guerra ne sanno 50 avrà. E invece si muove più che a mesti apparecchia il reel di questa picciocca che impara da ici fuedu su de coreano modo su de nai di du scritti di du nada poi da devo quando mega su sa serie che li si sia da
1: scusai questo bonai ha un deseoso questa è sazoneria cosa mia è Orfeo e Euridice mo se da faccio un
0: c'è pelle. Ma che sia la cosa bella
1: attenzione. E non posso rispondere, sono trasmissioni. E questa è sa pregungia di una cosa fatta proprio.
0: Aici, come si fa in domo?
1: andà bene, scusa chi vi sta che stia onendo.
0: No, voi niente, di appena acabau denai, in un altro modo e finse questo desascurtai i attori in sa lingua cosansoro, ecco questo.
1: Ma difatti se noi è ostento a l'episo che esso traballa in questa piattaforma de film in lingua de minoria. Tu ti poti abbonare e ti gasti un film in friulano, bonai, in ladino o in altre cose. Ti devo domandare una cosa, ma non deve stare in bregungia, vero?
2: Oh, yeah. Mi fai se team?
1: No,
0: non team.
2: Ah, isso!
0: Ti difendo io.
1: È una curiosità di cosa mia. Borta Smeda, canto di Bessis des Italia, no? Tinanta, mi piace di me da sta musica italiana, e tende un po' canta questo cantante, se che dice, ma di aereo si piace questa cosa, da una porta in Parigi, fermo a cabana, una metropolitana, andi a inventarsi auso, questo spicciocco su, de sa banlieue, manos manos, uniedo su, malus puro, vienta, e anta cominciava a segare cosa, e avevamo l'unico bianco de sa metropolitana, via de notte. Appunto, ma questo diventa già bene, mi hanno detto una collare, appunto questo mi scallanta. E tenendo un radione mano a mano, e anteposta Toto Cutugno. Sono un italiano vero, e comincia a cantare, e mi sono osservato, devo dire, sa vita Toto Cutugno. Questa è la verità. E ti volevo domandare, di Barcellona, di altri slogan dove esistete o due, hai mai visto gente infogata con canzoni italiane che nasa?
0: Io sanai, oia mia.
2: Beh, bella ciao, no? se brulendi, però una cosa che mi sti spantata è sti questo fine città, come ti fia nendi, ci fia da questa festa di questa comunità italiana in sabidda mia, in sa città, e in Gunisi pure. Apo bio commenti sa gente si fia in foghen di meta e mo non mi ricordo dei titoli, contessa, no? Fianta in foga su meta, beh, tutto questa, tutto
1: ma questo sono tutte canzoni politiche, no?
2: Già volisi nai de questa satra, sa?
1: De questa satra sa dubbio ponai in Russia dentro una tradizione musicale artistica de arti de ogni maniera. E si porta a puppo. Ma come ti venirà a essere questa cosa? Secondo lui, Antone?
0: È un misterio. Io penso puppo, ma finse se meta.
1: Ricchi e poveri.
0: Albano. Io penso che sia da uno che stanno comprendenti ben fuedo su. No, ponai, però funti è.
1: Poliress.
0: Duso, poi ti mancai su zoom è facile ed incintra in conca. E mancai a ci accontenta da questo ha bisogno dell'igeresa che non so pure donna tanti teneuso. Questo, secondo me, è un mistero. Ho tanti manager de bravo su meta. E te lo so pensai.
1: A me devo suonare che in arte tutto questo che passa da quel leggero per me è pesante che trono. Poi ti hanno cesti. Non c'è queste canzoni, prosto state ad ascoltare nella canzonetta di questa sa commerciale, sono c'è questi libri più difficili, o film più difficili di bere, di questo su sciapito, su tonto, su devo proprio traballo un me da ascoltare questa cosa, non scelta di nai.
2: E forse spo questo è stato importo a seguire a creare, no? A seguire a scrivere, a seguire a perseverare in sa creazione in lingua de minoranza, da un sei convinto, è una maniera di seminare, di poni su semini, mancai, no, oi, però crasi, chi ne succede, no? Ita da succedi, forse questa canzone viaggia, e si traduce, e si cantata da altre gente, si fa di ricerca e torna a scoperri chi fia da una canzone sarda, ponai, no? Poi tanuno.
1: Dessa cover del dottor Trerri, ta di bragi da tui.
2: Beh, mi piace di chi quando questo da descritto fin da sul libro che ha di pubblicato del recente, no? Sti nasce come un aneddote, no? Come una brulla. Mi piace di ricordare quando devo cantare in Parisi, no? Mi piace di pure sul fatto che fia da inabettata, devo non fia abettendi, ma di convidato a sa presentata de succedi 10 anni a oi, fia in un teatro a cantare Casteddu, e di ahi ci comincia a suonare la stacca in sardo. Pusti a Poscipio che ci indadi un'altra versione in sardo, forse di più su settentrionali, e di fatti si sta di passata Luis Liac e sti benio a Salighera e da di cantata in sardo puro con il resto dei agenti.
0: Bello.
1: Ascolta, se uso alle scene in ultima rubrica, poi ti commenti Biese del Sudheimer, il suo tempo si è traiettorio. Adriano.
0: Curri.
1: Amico mio, il suo tempo si è di Aici. Dunque, se avete se voi, io fuori da de sa capiu intra de sa musica e sa politica. E non si può fare de manco, bi considerato che se sbegno lui, che se in mezzo de gusto al ragionamento de no sciugantannus. Però se ci ha ragionato bene, sa musica tenere pure un cammino in sentito sprevauso. E poi questo, l'ultima rubrica nostra che si serve a memoria, sa, dove mi voglio precontare se tenesi calincuna cappio con una musica che ti ricorda da calincuna cosa proprio dei personali che non sia politico. fai questo colpo di scena.
0: Colpo di scena,
1: cute teatro.
0: Fai uscire il fatto stuso, insomma.
1: Ti sei mai ammorato di calincuna con una canzone?
2: Sì, certo. Difatti sì, devo lì a essere uno cantautore politico, devo lì a fare canzoni politiche, rivoluzionaria, e a Safini, istraballus chi se offendi in ambito musicale, funti tutto, forse sì, canzonette pago politicas, no? De pago compromisso sociale, politico, a Safini, da se vacaben di cantendi sempre cosa di amori, o prus esattamente de disamori, no? De sconsigenzia, de sfallimento su sentimentali.
1: Ma proprio de cosa sono andata strotta, sa?
2: Eia, mancai con una prospettiva positiva, no? Mancai.
0: Poteva andare in mellusu, mancai una.
2: Poteva andare in mellusu su chi vivisi in uno processo da innamoramento, no? Esti bello a essi innamorau, no? Dunque, certo. Questo esti su chi sei iscriendi in questo tempo. So. E un'altra cosa che ti posso dire, non ci ho chiesto in un colpo di scena, come ti narras a tu, però a me mi piace di sempre a tenni taccuinus e chitarras a letto. Dunque, esti una cosa che si può fare asa sola, o si può fare in coppia, o chinioli tu può fare
1: in tre o in quattro,
2: come ti bene. Però sa cosa importa è che ci sia la taccuinus, pinnasa e chitarra, sa.
1: Bene,
0: non sei mai a soco dandoso.
2: Asomai come consolo di Aici.
1: Beh, del sul resto, un cantautore una volta ti ha domandato, ma tu i poeta bosato scantautore e scrisi sempre cosa strista, sa volta quando sei stresso Simone Seschi, e questo ha dato risposto, poi attaccando se all'ergo mi debbanda a mare.
0: Riuscite a chi ne vuoi questo? Luigi Tenco. Luigi Tenco, tanti si vuoi drum mio a rispondere. A me mi piace in me da Tenco, ce l'ho.
1: Tu casa, una cosa che ne ho uso, Castiao Este, questa canzone, le stacca, è Bessia in su 1969. Di punti su serie cosa sa in su 69 altro che politica. Dunque sa, a Praga Jan Palak sa bruciara è su serio che anti cercato e fai un attentato a Brezhnev. Tu de tanno sei
2: 83,
1: sì. No, ma Brezhnev non ti vuole usare. Tu ne hai presente?
2: Conosco su personaggio.
1: Savace. Tutti ti ricordo la Savace di Brezhnev.
0: Savace già, mi dà ricordo.
1: Portata a Cillo su noi, che secondo me ci vianta analisi a intro.
0: Eia, a tipo ubaventi.
1: Sì, signora. Dunque, e poi, sempre che sono di musica, su 30 di gennaio, i Beatles hanno fatto questo concerto
0: Cops. A proposito del concerto, a me mi è sticato assistere a un suo concerto di Woodstock in su 69.
1: Tante nuda.
0: Pago cosa?
1: Tante nuda. E chi sta onendo di questo tempo? È tornato a Savoletica. Ma fare, quando c'è questo, tornato a Savoletica.
0: Bis, ding.
2: Non mai sa combinare i prosi.
1: No, sempre. questo è sanno che antivata presidente e sa sozio Yasser Arafat in Palestina. È bene che in ogni puntata si andrà ricordato di questa Palestina, secondo me. Poeta hanno quando non chiestiona di una cosa, questa cosa sparesside.
2: Palestina sempre, certo.
1: Palestina sempre.
0: Sempre. Ma che se non è una cosa bella, però su leggeredda, e sanno che è più Easy Rider in suo cinema. Dai, che se non è di libertà, dai.
1: sempre di libertà,
0: Andata
1: a resta qua Jim Morrison per atti osceni in luogo pubblico. Le piadesse senz'ero sta bene.
0: Ma usato i Doors a proposito dos ascoltaus i Doors.
2: Sì, si chiami Bregungio e moi is amigos manta bocciri, però no, non me la devo sapere i dati. Tengo traballo de fai ancora in questo sentito. Sì, sa musica sassone mi pragidi, però ci funti altra cultura sa chi manti, a so manco in po questo momento mi interessa tanto
0: Debruso. Sì. Però bello questo termine musica sassone, mi
1: ma è linguista, è certo. È
0: ma Donardo Debruso ascoltando in musica sassone.
1: E te sei ascoltando?
2: No, Donardo sa che non sono sicuro che sia giusto.
0: No,
2: però.
0: No, però certo, vedi Dengui, comunque sì. Sa lingua vocusa.
1: C'è po' germanico.
0: E tu hai da ascoltare i Doors lo ascoltasta?
1: No, tu decisi che Deo rock n'ha pa' ascoltato vago.
0: Mm.
1: E tu scisi poeta, poi tant'uomo non da ascoltare musica. Pensate, ne una radiedda, Deo. Ma vitti chedda. E Pigara ha scelto un canale di Sarai e di Donanta Jazz. Ehi, ci Deo, a pitti chedda. Comprendemmo Bruso sa musica jazz complicata, ma cosa complicata? Don Cherry.
2: Elaborata, sofisticata.
1: Sì, Deo, comprendemmo Bruso, Don Cherry che Beatles. In Beatles dice, ma dai, questa, cioè, non mi piacciera.
2: Invece sì, sempre in questo arrogo, in questo discorso di traduzioni, lingua, canzoni, politica, eccetera, una cosa che mi piace sempre a ricordare è uno dei sinus della Sardegna, o Sardegna patria nostra, no?
0: Sì.
2: Questa canzone che tutto su conosceuso, in verità è un adattamento di una canzone Ucrania, no, de Samagnovcina, chi pustesi esti stati a traduja puro in castigliano de Schilapayun, dunque sa canzone cilena chi torna da pigai cu sa melodia por praderas y montañas, e dunque sa ai ci viaggia da sa musica, ai ci si spagna da su messaggio.
1: E questa è questa grande verità che si osna di oggi, Antonella, voi ta. Non c'è sti cosa che giri di Bruso in suo mondo e che si comprenda da a primo castiata, a primo ascolto, come questa musica. E questa musica è su ben asciri oggi, ed su comprendi bene, che non c'è ti gira da suo mondo, ma che pica da suo senso, è su sentito che di Bolis non hai tu in questo momento, e Don Casà è una spezza di arma di supereroe.
0: È vero, se tu da potessi imparare i commenti io così, e poi mi hai da con una frase che potete adesso perché è detto ai C, ma io da potessi andare a tipo sa musica non te l'accanas,
2: e beh, è giusto, la musica viaggia da.
1: A proposito, voglio dire altre due cose che succedono su 69. Su 69 è un anno su Vietnam, ci viene su 69, giustizia. Sempre salorao se americano, sempre, ma è danno rengai se americano. E Saluna. Su 69 è sanno de Saluna. E noso ci vemmo su giai.
0: Sì.
1: Noso seoso preistorico. Poeta. Cioè, c'è una innanti sono appostisi de Saluna.
0: Noso seoso pre-luna.
1: Sì.
2: E fai di a Timmy pure, pensai che 50 canto su 54. 57 anni a posto di questo viaggio a Saluna, gli americani tornano a Saluna e tornano a sa guerra.
0: No, è così, non me la bello.
1: Ma danno, ta cosa te mi ha fatto tremmi questa cosa.
0: Ma ascoltate, devo che de due ci Marizio Zedda. Ma secondo voi altro su due fonti l'ompio su diadero su 69. Ma dai, ma questa fotografia, sa? Cioè, dai. Questa bandiera lì ci devono uscire,
2: E mo inviavo su a Trump, Elon Musk, a Saluna a verificare che sia da lì.
1: Elon Musk si vuole riportare a Marte.
0: Andiamo,
1: dopo la prima volta che devo in faccia a Elon Musk, andiamo, ma bolli andai a Marte, cioè, ma bolli mandai 100 uomini se la prima volta, certo, si moriti subito. Ma questo è macco, verde. Sul mondo vera, castiendo i documenti che fessero uno spanto, e tadano, ma è già spacciato il suo tempo.
0: No, non ci posso credere.
2: Chi mi tratta i ci bene, devo dorro, certo.
1: Ma questa prossima volta ti convidavo spuro.
2: Ti
1: convidavo spuro.
2: E stiamo per dire grazie di mai convidare a Susan che ti ha fatto.
1: Grazie, sa, grazie. Questo è su spot meglio che vogliamo stare. Torroso, grazie. Sa. A Emanuele Allai. A Mauro Pessa. Nicola Di Mille. Adriana.
0: E a Martin.
1: E dottor, grazie a te, sa sposa del suo coro mio, che sei sa bellezza del suo mondo.
0: E devo a tui, Elio Turno, arte e male. Mua.
1: Chi ne tiene io su sa porta benedona? Non si scende.
0: Non si scende, misterio. Ascolta Isia, sa prossima orta che adesso scoperri.
1: Luca, accadendo stima, mi pare di chi ho camminato in camminera che tu conosci, poeta. Chi ti stiamo conoscendo bene con questa trasmissione, oramai ho fatto una scanto, is cosa sa politica, so sociale, un paghetto ti interessa a te. E dunque, sa, oi, è sta puntata giusta, botta, è su 28 di aprile, festa del porto, posta Sardegna, e non scetti gusto, ho stento un ospite convidato che è Adrian Martini, che si conosce, si bosatros, e quando vi astengono in forza con Emanuela Lai, con Mauro Pesse e con Nicola Di Mille, a pubblico che quando questionata Adria, tu fai a sta una scatto te facci se fai sta cae con sa conca e fia stato tu concentrato bene bene bene. E sa musica che intende usoi è una di queste sa musica sa che manca e non be senti nel DJ set, che manca e non be senti in un disco per l'estate, ma una di queste musica sa che avarranta voi ta zinnanta un momento storico. Come ti potete essere con ti fonti stetti a musica di senti in mano se vuoi o poco mente stetti a bella ciao che sta a lavoro in la casa del papel.
2: No, è vero,
1: proprio c'entra nulla, no. Non ti fai una banda
2: forse,
1: ladrone se non fai
2: forse non ti comprendi a bene.
1: Dispiace da sta musica, ma buonai un po' come te avarra sta musica a sborta nasce di come musica politica e sigli di suo cammino cosa sua. E questa è una des musica che forse si zinnanta su cammino de un popolo che a bivio durmento smanno su tennis identità di cosa sua e si deguerra da me da voi ta in Sardegna ci punti indipendentista sa. Non so duscioso che proprio pago centrauso con il resto d'Italia a parre mio
2: parre mio pure sì.
1: Poi ta insomma funte bene un zio Savoia sina che sei italiano insomma te ne sono un'altra storia, te ne sono un'altra conca, ma in Catalogna è succedo questo che è succedo. Poi ta vince da su 75 ci viene questo grandissimo personaggio che è stato Francisco Franco il caudillo, che quando si è morto gente in meda a stupau un po' da Sadebino a domo mi ha avuto tante fatto e non si comprende commenti mai vince da su 75 ci veda un fascista governante e quando no fascista mi prendo bene bene sa bocca poi ta, è uno fuori d'un malo che in moi pare che si possa tornare a nai, ma torna a sa canzone e ta si vuole snai della stacca
2: e stacca come te andato io sono di accordo con tutto ciò che hanno avuto. Proprio sottoscrivo le stacca che rinnai in sadro su palo come tanno due da descritta Luis Liach che come in Catalogna esti una canzone del nazional popolare da descritta in suo periodo de Francisco Franco buita
1: su 69
2: 69 e nia commenti in noga in suo periodo del suo fascismo non si può dire che sto in limba non si può dire che sto in catalano di fatto si appullezzi pure che sapere in morte che tanti fatta live tanti fatta un pubblico io sono andato a podia da cantare putto fu di
1: sì, e come infatti, da contavo pure Adria è un caso cantare il suo pubblico
2: ha fatto cantare il suo pubblico una cosa bellissima di fatti sì pochi non date intende a mancare il suo originale però forse date intende puita tanti fatta in altra nazione su puita commu de gusta de gusto sentito che tenia da una canzone anticapitalista antifranchista poi è stata portata in altra salimba pure dunque è stata potesse intende in Bielorussia quando vi antisportesta per Lukashenko, per Soberano Arabo, da desintendere a Vincenzo in Russia, quando gli
3: Inta vostra impressione le Pussy Riot, certo. Inta portata in Russia. Questa è una canzone, i commenti hanno now poi gli Usliak di sinistra, anticapitalista, ma poi ha piegato finza siamo un'altra strada, poi te su se sti poi a capiare con Carl Puigdemont, che vedi su governatore de sa Catalogna, Junt pel sì, su catalano meo noesti bello meo, di che era di uno de Salighera forse, siccome e esti un simbolo vinza sapo su chi vi sta nende due poi in nazioni senza stato che non stato come ti puoi essere Sardegna, sa Corsica, Paesi Baschi, sa Catalogna è diventata proprio un simbolo del ribelle, del ribellione contro su poteri de si stato, in questo caso su si stato catalano.
1: Può essere una canzone con questa tematica sa relativamente è una canzone giovane, botanoso in Sardegna tenne questa canzone di suo patriotto sardo che
3: è di ora
1: che è di ora. Questa canzone musicalmente come è pensata secondo te?
3: Musicalmente a me mi pare di come che fosse di una ballata folk, poi disaccordo su fonti gusto sono la minore mi e sti commenti che fessi di una canzone folk, poi è un questionario di mezza trapuntata sa finza di Dylan.
1: Sì.
3: Però so manco se questo pure è uno storytelling su chistiona con questo zio Siset, Avi Siset si era in Catalogna. Dunque sa musica esti a suo servizio del suo testo.

0: ad accavare. E cavavo questo stesso sei morto.
1: Eh sì, ci ha pensato Samane Gesù Cristo, io sanna. E sanna che non so se scandalizzato su che questo via da Ingonesi senza cadere a su 1975, ma sanna che in Italia tutti i fascisti che vengono in sa RSI in su giro di 10, 20, 30 anni vorrei essere questori, prefetti, gente che entra in su governo. Dunque, non so pure fermo su tutta la fascista.
0: Noso non è utente una Norimberga nostra.
1: Certo.
0: Noso, noi ho fatto a. Come ti posso dire? Fatto paghi con suo passato. Infatti, se in Germania esistete tutta un'altra questione. Io sono dentro uno spartiacco, dessa guerra poi su chi hanno fatto appunto. Devo che non hai una cosa, chi posso, al suo de. Fissa di questa canzone in Catalogna hanno fatto uno riballo di politica linguistica spantoso meda.
1: Eh beh, certo.
0: Tutta mesano su de Franco non naro che via morrendi zinchi, però fu chisenata de pago, fu
1: arreato, vero?
0: Fu arreato apposta si finse con una coscienza nazionale che tenti su su fotti meda e tenti e funta ricco pure questo
1: fonti milanese su de
0: sa penisola iberica e hanno fatto un riballo bello me da comodo, infatti sì, penso che da quando si andando a Barcellona tu che stiamo tutti.
1: Certo.
0: Penso che consenta a Lea, che stiamo non in castigliano, ma in catalano. Lucas,
1: questa canzone secondo me si deve aiutare a pensare che cosa questa storia sbotta da Torranta. Portanoso su si sia scontato su po' anni su che su fascismo veda cabau, che veda una cosa e ancora che stanno del fascismo, mo c'è su post fascismo e su fascismo come te una volta si narrata in italiano fascisti carogne e tornate nelle
0: fogne
1: i moi si commenti fogna in sardo si na bassa. Non scio cali rima, tu che sei cantanti a stavolta, po' di bocai a forasa, non è torrancia in sabbassa fascista? Non dusci, non mi bene in nuda, vuoi. Non mi bene in nuda, fascista, assa, torrancia in sabbassa, potete essi
0: pure, chi potesse pensare di fatto, se non una bella rima in noga.
1: E dunque, tu pensavo su a chi mi date di cagare, che mi potesse questa fascista, assa, torrancia in sabbassa. E si ascoltava su questa canzone che si va su piacere, se da fai intende, in catalano, questa sta. Tu voglia stava una cosa più facile, vuota è stata fatta in sardo pure questa canzone, no?
0: Adesso amico nostro, sì.
1: Certo, da fatta Miali, Azzori, Dottor Dre, non c'è reci posse. Ma tu che sei su un nome de Vigao, ta c'ha passa sa chitarra e moi si da vai si intende in catalano. Musicalmente da si muri gara o no?
0: Ma musicalmente però manco se è stata asa commenti da fattissimo. Poi su destu
1: Noso, pigao, scotto, tu depesessi voli glotta in questa trasmissione.

Es ascoltau su Sound Chi T'ha Fatto, un programma produziu de Teatro Impossibile con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione e Aina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.

0: Custa Vainha è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: FIND Festival Internazionale Nuova Danza. Nel mese di ottobre torna a Cagliari uno degli appuntamenti più importanti della danza contemporanea in Sardegna. Il FIND Festival Internazionale Nuova Danza, organizzato da Maya Inc., propone spettacoli, performance e incontri dedicati ai nuovi linguaggi coreutici, coinvolgendo artisti e compagnie della scena nazionale e internazionale. Il festival, attivo da oltre 40 anni, rappresenta uno storico punto di riferimento per la danza contemporanea nell'isola.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: Futurama, nostalgia di futuro. Per tutto il mese di ottobre, il MAN di Nuoro ospita la grande mostra dedicata all'immaginario del futuro e al rapporto tra arte, innovazione, tecnologia e società. L'esposizione racconta l'ottimismo che, soprattutto nel secondo dopoguerra, accompagnava l'idea di un futuro fatto di conquiste scientifiche, esplorazione dello spazio, nuove tecnologie e trasformazioni della vita quotidiana.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: Ottobre in poesia. A Sassari torna il Festival Letterario e il Premio Internazionale dedicato alla poesia, con un programma che porta in città reading poetico-musicali, incontri con gli autori, seminari e installazioni urbane. Un appuntamento che celebra la parola scritta e orale, attraverso il dialogo tra poesia, musica e altri linguaggi artistici.
2: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Yes, yes, this is Speakman. And you are listening to Infinity from our brand.

Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: siamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 31 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti i stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
3: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
3: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
5: Ti mostrerò come speciale.
6: 01 Distribution presenta.
7: Sei venuti qua a cercare fortuna?
8: In certo senso, sì.
6: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
9: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
6: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
10: Il primo contatto.
11: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
10: Con altre forme di vita.
12: Tutto muscoli, tutto cervello.
10: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Continuo a pensare a quella storia.
14: 7 giorni.
13: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
15: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
16: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
17: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
18: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
17: Beh, ho mentito.
19: John Wick, capitolo secondo.
17: Mi stavate aspettando.
19: Dal 16 marzo al cinema.
20: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
21: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
21: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco la grande musica.

con Toto Cutugno la canzone Gli Amori. Nel 2004 Rolling Stone Magazine lo nominò decimo tra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e secondo nella classifica del 2008 dei 100 più grandi cantanti di sempre. Stiamo parlando di Ray Charles.

Ray Charles Robinson nacque il 23 settembre 1939 ad Albany, nello stato di New York, da una famiglia di umili origini del sud segregazionista degli Stati Uniti d'America. La madre, Aretha Williams, aveva trovato impiego in una segheria, mentre il padre, Bailey Robinson, impiegato nella manutenzione delle ferrovie. La famiglia si trasferì a Greenville quando Ray era appena nato. I genitori in realtà non furono mai sposati e anzi, il padre aveva formato altre tre famiglie, lasciando presto la compagna e i due figli. Quando Ray aveva appena 5 anni, assistette impotente alla morte del fratello minore George, annegato in una tinozza per il bucato. Charles non nacque cieco, iniziò ad avere problemi con la vista a 5 anni e divenne completamente non vedente pochi mesi a seguire. Lui stesso non ha mai capito chiaramente il motivo del suo handicap. Alcune ipotesi affermano che sia dovuto a un glaucoma, secondo altre, il motivo un'infezione mai curata causata dal contatto saponata. Frequentò quindi una scuola per sordi e ciechi in Florida dal 1937 al 1945. Fu qui che conobbe appieno la musica ed imparò a comporre, a suonare strumenti musicali e a sviluppare il suo dono musicale. Durante questo periodo morì la madre, seguita, 2 anni dopo, dal

Nel suo periodo di scuola gli venne insegnata solamente musica classica, quando lui avrebbe invece voluto suonare ciò che sentiva spesso la radio, ovvero lo swing, il jazz e il blues. Dopo la morte della madre, Charles non ritornò più a scuola. Andò a vivere a Jacksonville presso una coppia amica della madre. Per più di un anno suonò il piano per alcune band al Ritz Theater di La Villa, guadagnando $4 a sera. Successivamente si spostò ad Orlando, a Tampa, dove suonò insieme ad una band del sud chiamata The Florida Playboys. Fu questo il periodo in cui iniziò ad utilizzare i suoi occhiali, creati da Billy Stickles. Trasferitosi a Seattle, nello stato di Washington, nel 1947, iniziò presto ad incidere dischi. La sua prima registrazione fu I Love You, Confessional Blues del 1949. E il suo primo successo ad entrare nelle classifiche di vendita fu nel 1951 Baby, Let Me Hold Your Hand. In seguito firmò per l'Atlantic Records con Ame Tertegun. Quando entrò nell'industria discografica, il suo nome d'artista venne abbreviato in Ray Charles per evitare possibili confusioni con il pugile Sugar Ray Robinson. A inizio carriera fu influenzato, e questo lo si può evincere dalle sue prime registrazioni, dallo stile vocale di colleghi a quel tempo assai celebri come Nat King Cole e Charles Brown. Compì le prime tournée con Lowell Fulson ed ebbe modo di lavorare anche con Gitter Slim e Ruth Brown. Charles affinò progressivamente uno stile personale che lo portò a miscelare una combinazione di vari generi musicali, fra cui il gospel e il jazz. Stipulato un contratto con Atlantic Records, Charles iniziò a pubblicare le sue prime canzoni come It Should Have Been Me e Mess Around, entrambe scritte da Goon. L'hit che portò Charles al successo nazionale fu I Got a Woman, scritta con il suo collega Reynald Richard. Il singolo scalò le classifiche di R&B e dal 1955 al 1959 fu seguito da altri successi come This Little Girl of Mine, Lonely Avenue, Marianne, Drown in My Own Tears e The Night Time. Canzoni incluse nei suoi dischi Alleluia, I Love Her So, Yes Indeed e The Genius Singing the Blues. Charles venne spesso citato, soprattutto dal critico Victor Bollo, per l'uso della sua voce come se fosse un sassofono. Durante questo periodo di transizione reclutò un gruppo di ragazze chiamato The Cookies e le inglese le sue canzoni come coriste. In seguito, le Cookies cambiarono il loro nome in The Rileys.

Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica. Oggi qui su Unica Radio, un giovane Ray Charles in ascesa nel panorama musicale mondiale alle prese con le sue prime pubblicazioni. Tra di esse, nel 1959, in molte radio venne trasmessa la canzone What I'd Say, divenuta un successo. Dopo essere stato a lungo conosciuto negli ambienti R&B, con questo brano Charles riuscì finalmente ad ottenere popolarità nell'ambiente della musica pop, contribuendo anche all'affermazione del genere soul. La canzone è stata nominata come la decima migliore di tutti i tempi nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. L'ultimo disco di Charles con l'Atlantic fu The Genius of Ray Charles, uscito nel medesimo anno di What I'd Say. Successivamente il musicista firmò per la ABC Records nel 1959. Canzoni come Georgia in My Mind, Hit the Road Jack e Unchain My Heart incrementarono ulteriormente il suo successo. Scritta nel 1930 da Stuart Gorrell e Oigie Carmichael, Georgia in My Mind divenne universalmente popolare proprio grazie a Charles, che la registrò nel 1960 e la incluse nell'album The Genius Hits the Road. Il singolo raggiunse la prima posizione nella US Billboard Hot 100 nel novembre del 1960. Gli altri dischi del musicista, Modern Sounds in Country and Western Music e Modern Sounds in Country and Western Music Volume 2 aiutarono inoltre a diffondere la musica country. Dal 1963 al 1967 Charles pubblicò altri brani di successo come Busted, Take These Chains From My Heart e Here We Go Again, cantata 37 anni dopo insieme a Norah Jones.

Nel 1965 Charles venne arrestato per possesso di eroina, droga di cui era dipendente da circa 20 anni. Questo fu il suo terzo arresto, ma evitò comunque la prigione riuscendo a disintossicarsi in una clinica di Los Angeles, in California. Passò il 1966 in libertà vigilata, mentre il suo singolo Crying Time raggiungeva la sesta posizione delle classifiche. Il brano vinse anche Award for Best Male R&B Vocal Performance nel 1967. 10 anni più tardi, invece, nel novembre del 1977, Charles apparve in televisione come conduttore di Saturday Night Live. Il 7 marzo del 1979, come simbolo di riconciliazione dopo i conflitti per l'ottenimento dei diritti civili, Charles cantò Georgia in My Mind davanti all'Assemblea Generale della Georgia. Dopo la performance, l'Assemblea adottò il brano come canzone ufficiale dello Stato il 24 aprile dello stesso anno. Ebbe inoltre successo la sua versione di America the Beautiful. Negli anni 80 altri eventi aumentarono il successo di Charles tra i giovani e apparve nel film The Blues Brothers. Nel 1986 cantò America the Beautiful a WrestleMania 2. In una pubblicità della Pepsi Cola degli anni 90, Charles rese celebre la frase You got the right one, baby. Sempre nello stesso anno registrò assieme a Billy Joel, pianista e cantante statunitense, il singolo Baby Grand. Nel 1985 partecipò alla registrazione del singolo We Are the World, prodotto da Quincy Jones e inciso a scopo benefico da USA for Africa, un supergruppo di celebrità della musica pop riunitesi secondo il modello della band aid di Do They Know It's Christmas. I proventi raccolti con We Are the World furono devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. Il brano vinse il Grammy Award come canzone dell'anno, come disco dell'anno e come miglior performance di un duo o gruppo vocale pop. Pur essendo stato un sostenitore di Martin Luther King e dei diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, Charles incontrò varie controversie nel Sudafrica nel 1981 durante una protesta contro l'apartheid. Nel 1989 Charles registrò una cover di una canzone della band giapponese Southern All Stars. Per la sua versione, il titolo del brano, Hitoshi no Ellie, venne tradotto in Ellie My Love. Il singolo raggiunse la terza posizione delle classifiche nipponiche, vendendo più di 400.000 copie e divenendo di fatto un gran successo. Da fine anni 80 ed inizio anni 90, Charles apparve anche in vari show televisivi, tra cui il Super Dave Osborne Show. Nel 90, assieme a Chaka Khan, venne incluso nella hit di Quincy Jones I'll Be Good To You, tratto dall'album Back on the Block. Dopo la morte di Jim Henson nel medesimo anno, Charles apparve in un tributo della CBS, The Muppets Celebrate Jim Henson. Diede un breve discorso riguardo la morte di Henson, dichiarando che prese una semplice canzone e la trasformò in un momento di grande potere. Charles si riferiva al brano It's Not Easy Bang Green, che cantò insieme ai personaggi dei Muppets in ricordo di Henson. Nel 1999 Charles introdusse Billy Joel nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2001 collaborò nuovamente con Zucchero Fornaciari nell'album Shake. Yeah!

Charles è stato sposato 2 volte e ha avuto 12 figli da 7 donne diverse. Aveva una grande passione per gli scacchi e per giocare usava una speciale scacchiera. Morì il 10 giugno 2004 per le complicanze di una malattia al fegato all'età di 73 anni. Ma tornando un attimo indietro, nel 1988 partecipa come ospite nel primo episodio della 4ª serie di Moonlighting, mentre tra il 1997 e il 1998 come ospite in 3 episodi della 5ª stagione della serie televisiva La Tata. Nel 2004 è uscito Ray, film basato sulla vita di Charles interpretato dall'attore Jamie Foxx, il quale ha ricevuto il premio Oscar come miglior attore protagonista. La trama del film ripercorre la vita del cantante. Nato nella Florida, Ray Charles Robinson divenne cieco all'età di 7 anni. Ispirato da una madre coraggiosa e indipendente, che insistette affinché il giovane trovasse la propria strada nel mondo, Ray Charles scopre di avere una grande passione per la musica e inoltre un grande talento per il pianoforte. Girando in tour per i concerti musicali del sud dello stato, Ray si fa un nome nell'ambiente, sino a diventare famosissimo quando unisce stili diversi come il gospel, il country e il jazz, creando così un proprio stile unico e inimitabile. Ray Charles rivoluzionò il modo in cui la gente apprezzava la musica, combattendo contemporaneamente la segregazione razziale, battendosi per i diritti dei neri ed aiutando la carriera di altri giovani artisti di colore. Il film fornisce un ritratto dell'artista completo, mostrando anche aspetti controversi della sua vita come la dipendenza da eroina. La produzione di Ray è stata interamente finanziata da Philip Anschutz attraverso la Bristol Bay Production di sua proprietà. Il regista ha dichiarato in un'intervista che ci sono voluti 15 anni perché il film si potesse realizzare. In seguito Eckford ha chiarito che in realtà i 15 anni sono serviti soltanto per assicurarsi finanziamenti per il film. A Ray fu consegnata una copia della scena del film in braille. Il cantante ebbe da ridire soltanto su una scena che lo mostrava suonare il piano con risentimento ed un'altra in cui veniva lasciato intendere che Charles avesse mostrato ad una sua amante come consumare eroina. La pellicola è stata mostrata in International Film Festival del 2004.

Da un punto di vista stilistico, la sua musica ha subito diverse evoluzioni. Le sue prime incisioni, ancora immature, si rifanno molto a quelli che all'epoca erano considerati i maestri del piano jazz, come Nat King Cole e Charles Brown. Una prima virata verso la maturazione è possibile apprezzarla nel brano Mess Around, scritto da Ahmet Ertegun, presidente e fondatore dell'Atlantic Records. Si tratta di un pezzo cruciale per la crescita culturale del pianista, culminato in un suono aggressivo influenzato dalle canzoni che ascoltava da bambino. La sua scalata nelle classifiche avviene però successivamente con I Got a Woman, una canzone con un testo profano accompagnato da una melodia gospel, un sacrilegio per gli uomini e le donne di chiesa. Ray aveva capito che per riuscire a portare avanti un'innovazione doveva puntare su uno stile che riflettesse tutte le sue esperienze, siano esse ritenute buone o cattive. Quando passò alla ABC Records, casa discografica più potente e affermata, inizia ad affrontare composizioni più impegnative, come Georgia in My Mind, I Can't Stop Loving You, nelle quali può avvalersi di un'orchestra e delle sfumature cromatiche che questa è in grado di offrirgli. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Ray Charles. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo è stato creato nel 2005 da un gruppo formato da 6 donne statunitensi. Il gruppo, ora sciolto per vari conflitti, è rimasto in attività per 7 anni. Il video di questo brano ha vinto un premio agli MTV Music Video Award come Best Dance Video. Tu dici di essere un grande ragazzo, ma non posso essere d'accordo, perché l'amore che dicevi d'avere non era per me. Mi chiedo se io non sia troppo per te. Dopo tutti questi indizi, avete capito di chi parliamo? Questa è Buttons delle Pussycat Dolls e Snoop Dogg.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Non ho fratelli all'infuori dei menabrea, di buone idee, in giro ce ne sono tante. Io avevo la mia, un bar itinerante, e ora che me l'hanno tolta

0: on Christmas Day. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
10: Questa è Unica Radio,

0: And you looked at me with Eiffel Tower eyes.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica,
0: unica, unica radio app.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.
11: Okay.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Me volvi transparente.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Lo sto guardando io.
5: Stiamo arrivando.
4: Ciao.
5: Adesso basta.
6: Stiamo arrivando anche noi.
7: Siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì.
9: Che fai? Rispondi tu.
10: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
11: Oh, ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei, dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
16: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: che ho detto a lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto a lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema.
1: Boh. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
5: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
10: semplicemente unica,
11: unica,
10: unica radio, app.
12: Questa è Unica Radio.
13: È Unica Radio.
12: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot, ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di Jack

0: per te.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Unica Radio.
11: Unica Radio.
5: Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Raccontiamo.
5: Mua.
11: La città che cambia.
1: Cambia la tua musica. Unica Radio.
13: Bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono

pistoia. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestita di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché odio che tu abbia visto la parte peggiore di me. Morirei, morirei, non potessi invecchiare con te. Ogni errore mi ha reso la versione migliore di me. E ho fatto pugni con l'angoscia.

uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: All right, kids. Today we're going on a field trip.
2: Yeah!
3: I am a god.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
6: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.